State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo 15 luglio, buongiorno, è un bel mercoledì, quindi il mercoledì sa che poi di sera c'è anche 20 di sera, già, 20 di sera! E allora questa sera, 20 di sera, avremo Nartico, l'ho imparato già, e meno male, se no Marco mi bastona poi dopo. Allora, non è mai troppo presto l'edizione del 15 luglio, 15 luglio 2026. Pensavo 26, 7, 26 quest'anno, insomma, io c'ho 2,26. E allora è il momento del saluto delle radio che ci mandano anche in replica alcune, tipo Radio Blinco Blanco Atria alle 7:30, Radio Teramo alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV alle 7:30, Radio Maritalia in diretta e le altre radio che sono elencate dalla nostra Angela Ricciardi, che arriverà adesso subito l'elenco. Che dire questa mattina? È mercoledì, avremo i soliti i balli di Beppe, avremo i nostri amici che si presentano, avremo chi avremo più? Avremo i nostri amici che verranno in diretta. Se volete venire in diretta con noi potete chiamarci e prenotarvi al 320 19 78 490, ma arriva adesso il saluto delle
1: È il
0: radio.
1: momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92,2 Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net. All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93,4, 95,3, Praia. Radio Empire 94,9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 7One, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: capito. E così ha già fatto 550.000 prenotazioni nel giro di mezz'ora per le date dell'anno prossimo. Mamma mia, come i dottori più o meno, quando uno si va a prenotare dopo un anno, insomma, fa la visita.
1: Ti prego, non mi dire che dovevi solo studiare. E ti sembra un buon motivo questo per non farti neanche.
0: Questi sono tutti quelli che a Vasco Rossi vogliono bene. Ti voglio bene, non l'è mica.

0: auguri a Renato Pozzetto, tanti auguri a Pozzetto, tanti auguri grande attore Renato Pozzetto da Marco Roma, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Buongiorno, scriverò le pagine di un libro, le scriverò insieme a te, le scriverò per la nostra storia, perché è bella e così dolce, da Marco Roma, buongiorno!
1: Questo era il Marco Roma appena registrato, i messaggi del mattino, quando sono le... 8. No, sono le 8. 4:42 e 14 secondi. Adesso andremo a sentire il Marco Roma in diretta, oggi da Manzio. Allora, andiamo a cercarlo.
2: Avvia videochiamata con... Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
1: Avviamo la chiamata vocale, eccolo qua.
2: WhatsApp, riduci, stai chiamando Marco Roma, saluto, voce non attiva.
1: Vediamo se arriva.
3: Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno!
3: Buongiorno. Come andiamo?
1: Bene, bene, fa caldo, abbiamo già l'aria condizionata accesa perché fa caldo, quindi qui, tu come stai?
3: 22 gradi, beh, Anzio no, 22 gradi.
1: No, qui ne abbiamo 26, quindi insomma sono 4 gradi in più.
3: Sì,
1: più caldo. È più tropicale qui Milano.
3: Sì, è vero.
1: Allora, i nostri colombini sono svegli o addormentati?
3: Ma veramente ieri non l'ho mai sentiti.
1: Ah, non l'ho sentito ieri per niente.
3: Zero.
1: Quindi lui sarà andato al Vaticano, lei si è andata a Montemario, come diceva la canzone.
3: Sì.
1: Come diceva la canzone dei Limoni che abbiamo ascoltato l'altro giorno.
3: Sì, è vero. Ogni tanto spariscono.
1: Bene. Allora, Nartico, già l'ho detto già in anteprima.
3: Grande Nartico, sì.
1: Allora, vogliamo
3: lui
1: dire...
3: ha fatto adesso la canzone del nuovo singolo, sì. La chiamata, Gianni Morandi, infatti sì. Lui ha apprezzato, gli ha fatto i complimenti su questa estate così spensierata di questa canzone, che è intitolata a lui poi, si chiama proprio Gianni Morandi, il titolo della canzone.
1: Ah, cioè lui ha scritto una canzone per Gianni Morandi?
3: Sì, solo che la canta lui e il titolo del testo è... proprio così, Gianni Morandi.
1: Nartico ha cantato Gianni Morandi. Beh,
3: sì.
1: Dunque,
3: sì,
1: sì. Bene, siamo oggi ad Anzio. Abbiamo ricordato che questa sera alle 20 a 20 di sera, nei nostri 20 minuti, c'è Nartico. Vogliamo dire chi è Nartico? È un cantante? È un attore? Cos'è?
3: Allora, Nartico è un cantautore, sì. Nato da bambino dallo Zecchino d'Oro, da quando era piccolo.
1: Quindi che canzoni cantava lo Zecchino d'Oro?
3: Lo sai che non lo so?
1: Dobbiamo documentare. Glielo chiederemo stasera poi, magari.
3: Sì, sì, certo.
1: Sarà una delle...
3: L'unica cosa che non gli ho chiesto è stata quella.
1: Questa sera alle ore 20 di sera potrete anche chiamarci al 320 1978 490 per parlare con lui, con Nartico.
3: L'ho sentito cantare al programma Il Rai Bella, ma lui stava seduto sul divano a fianco a Mogol,
1: sì.
3: E lui canta Mogol e Cielo in una stanza.
1: Ah, quindi ha cantato anche Cielo in una stanza. Vabbè, sì. Vedremo, andrò a vedere poi cosa troviamo su Spotify di Nartico, cosa lo troveremo, credo.
3: Certo, sì.
1: Bene, allora certo, Nartico sì. Questa sera, invece questa mattina... Ad Anzio, chi verrà al tuo camion disposto, cosa dovrà dire per avere quello che vuole? Cioè, quello ormai lasciamo scelta libera, dalla maglietta ai calzini, al costume, insomma. Possibile che nessuno viene a chiedere niente? Va bene, allora, la canzone di oggi qual è?
3: La canzone di oggi è Liberi Liberi.
1: Ah, vabbè, questa ho mandato già.
3: Allora cambio.
1: ho mandato un brano già adesso per ricordare che lui ha fatto 550.000 prenotazioni in mezz'ora. Cioè, praticamente.
3: Mamma mia. Io uno di quelli.
1: Ah, tu ci sei anche tu.
3: Certo, sì.
1: Quindi
3: 15 giugno.
1: Ah, tu il 15 giugno, perché sono 10 date, mi pare.
3: 10 date, tutte le scelte allo Stadio Olimpico.
1: Sì, così non si muove.
3: Ha venduto veramente a 75 anni, poi lui cambierà, quando va a 75 cambierà, canterà quasi tutti i giorni, perché farà due date consecutive un riposo, due date consecutive un riposo. Lui praticamente quasi tutti i giorni canta. Cioè, regge un ritmo di 10 date incredibile.
1: E quindi...

0: un vigile che purtroppo, ahimè, per inseguire un delinquente ci ha lasciato la vita, lo ricorderemo sempre insieme a Simona. E ricordiamo in questo caso tutte le forze dell'ordine che cercano di darci una mano tutti i giorni e tutte le persone che cercano di tenere quest'Italia un po' tutta sbrigliata. Allora mandiamo lo stesso Liberi Liberi, che facciamo? Se è quella la canzone,
1: Che ne pensi? Ok, sì, se no
0: mandiamo lo
1: cambiamo.
0: stesso. No, no. Allora ci sentiamo alle 6:50. Se non dovesse avere bisogno alle 5 e un quarto, ti chiamerò lo stesso. Perché
1: Bene.
0: non ho avuto comunicazioni di defezioni, però adesso ho la certezza. E allora, liberi, liberi,
1: Sì.
0: Vasco Rossi. Ciao Marco, a più tardi allora.
1: Ciao, dopo.
0: Ciao, ciao,
1: Ciao.
0: ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno, buongiorno, come va Salvatore? Tutto bene?
2: Buongiorno Giuseppe, eccoci di nuovo.
1: Ti sento un po' assonnato, come mai? Non hai dormito tanto stanotte, com'è? Che è successo?
2: No, ho fatto il rientro tardi ieri sera e ancora stamattina non mi sono ripreso bene.
1: Non ti sei ripreso, ok. E allora, che ci racconti di bello? Buon Salvatore!
2: Di bello cosa vuoi? Qui sembra che le cose stiano crescendo, sai, dopo quel dibattito del 23 sera.
1: Sì, siamo rimasti che il 23 sera puoi ci raccontare cosa è successo. Allora, cosa è successo il 23 sera?
2: Beh, il 23 sera già siamo stati molto soddisfatti delle presenze che abbiamo avuto lì in quella serata. Diciamo che come persone c'era stata tanta gente e da quello è nato un grande nuovo idea e progetto che stiamo svolgendo al momento. Praticamente una raccolta di adesione dei luoghi pubblici dove poi praticamente faremo un distintivo dove riporta l'accesso accettato per i cani guida.
1: Cioè, spieghiamo meglio. Allora, dunque, da quella sera avete avuto questo dibattito, avete parlato dei problemi dei cani, delle varie cose, i veterinari, queste storie qui.
2: Sì,
1: e
2: esatto.
1: Abbiamo
2: preso la normativa che abbiamo del 2006 dove autorizza, diciamo, l'accesso ai cani nei luoghi pubblici, dato che ancora oggi c'è qualcuno che non
1: lo
2: ci
1: sa.
2: Accetta.
1: Così.
2: O non lo sa o non ci accetta, insomma. E quindi da questo abbiamo preso questa iniziativa da creare su San Marco.
1: Quindi già vi siete andati in giro per lo scalo di San Marco e anche per il paese di San Marco paese, vero?
2: Certo, sì, tutto il paese di San Marco Argentano, che siamo in movimento per cercare di far sensibilizzazione a tutti i luoghi pubblici e fare aderire a questa iniziativa, dove poi a sua volta faremo nascere un'app da poter scaricare sui smartphone.
1: Ah, ma chi aderisce, insomma, che fa? Praticamente mette una locandina, dice: qui il cane è benvenuto, com'è?
2: Allora, chi aderisce avrà, il suo distintivo sull'ingresso, anziché io non posso entrare, lo facciamo all'inverso, io qui posso entrare.
1: Quindi è una cosa, insomma, quindi, che automaticamente chi ha un cane o chi anche, diciamo, oltretutto è anche un modo per pubblicizzare questa cosa del cane, perché anche una persona che non ha il cane dice: ah, qua i cani guida entrano. Se tanti scrivono che i cani guida entrano, vuol dire che prima o poi anche gli altri
2: dovranno
1: adeguarsi.
2: Esatto. Quindi lo scopo è questo, diciamo, far trovare questo segnale all'ingresso dei locali che aderiscono.
1: Poi, naturalmente tutto qualcosa di gratuito, non ci sono tasse da pagare, sai come?
2: No.
1: Cioè si pensa sempre, sti poveri commercianti, ma sai, vengono quelli e mi chiedono i soldi per una cosa, vengono i ragazzi per la scuola, eccetera.
2: Vengono i ragazzi più grandi che vogliono la quota per il veglione che tra 3 o 4
1: dice
2: mesi.
1: Qua, insomma, sti poveri commercianti, dice: sì, vabbè, qualcosa la guadagneremo, però ogni mattina arriva qualcuno. Quindi quando arriva Salvatore con il suo cane, state tranquilli che non vi chiede né soldi né niente, vi chiede solo di applicare questi adesivi, vi chiede di applicare questa norma che, insomma, c'è un, come funziona? Un cartellone con un bel cane disegnato? Com'è?
2: È un adesivo che viene piazzato, diciamo, all'ingresso, alla porta, dove facciamo apparire una foto con il cane guida, dove poi sotto la scritta "io qui posso entrare" e a sua volta la legge 200 del 2006.
1: Sì, questa legge nuova che hanno rifatto.
2: Rifatto, esatto, dopo,
1: quella del
2: dopo
1: 74,
2: un po' di anni.
1: Quindi c'è molto grande questo adesivo, è piccolo?
2: No, vabbè, una dimensione di 12x17, un rettangolo verticale.
1: Quindi diciamo è come se fosse una 5 più o meno, non è come...
2: Esatto.
1: perché la 4 è più grande, il 22 per 30 no, e una 5 esatto. Quindi sta comodamente da tutte le parti con questo cagnolino che meno male vedono il cane e si spera che leggano anche tutti quanti l'importanza di questi cani
2: esatto.
1: Guida
2: esatto. E di questo poi il logo che aderisce questo logo pubblico abbiamo l'idea di fare di creare l'app con,
1: un'applicazione che uno aprendo vede tutti esatto. I posti dove ci sono dove c'è l'accessibilità dei cani
2: esatto che hanno accettato questa iniziativa e quindi risultano in questo elenco dal quale con le coordinate uno smartphone stesso gli dice il chilometro, la distanza che c'è dal punto dove si trova.
1: Certo, abbastanza avveniristico. Salvatore, sei stato veramente chiarissimo. Io ti auguro e ci sentiamo una prossima volta per altre situazioni per i cani guida.

Sono Andrea Mazzola di Ancona, musicista poliedrico in origine pianista, ma mi arrangio anche come bassista, batterista e sassofonista. Ora anche cantautore, amante delle canzoni di Lucio Dalla. Infatti ho una band che si chiama I Futura, con cui faccio tributi al grande Lucio in giro per l'Italia ormai da 15 anni. Ora però mi voglio buttare con un inedito. Il mio nuovo singolo si intitola Un'altra voce. Tutto per voi, sperando che vi piaccia e che vi faccia anche un po' emozionare.

gli amici di Disabili International Radio. Sono Aurora Dayana, cantautrice italiana emergente. La mia musica unisce pop intimista e la quotidianità sotto forma di dolci poesie cantate. Il cerchio dell'amore, il mio nuovo singolo, è un brano che parla di consapevolezza e della capacità di lasciare andare quello che non ci appartiene più nel modo in cui forse avremmo voluto, ma invita a non chiudere le porte, bensì a crescere proprio sulla capacità di comprendere e porsi le giuste domande senza temere di darsi anche le risposte. Spero vi piaccia e se siete curiosi di sapere come continuerò il mio percorso musicale, seguitemi sui social. Mi trovate su Instagram come @AuroraDayana. A presto con nuova musica. Ciao!

0: Caro Peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno per tutto il giorno.
0: Come va? Siamo già con le notizie? Sì, sento che già sei annotiziante.
1: Adesso vabbè. Ci sono i principali articoli sul fatto che è andata sotto la maggioranza ieri sulle preferenze alla Camera.
0: Come è potuto succedere una cosa del genere quando... Ma sono stati franchi tiratori.
1: Dicono che molte siano donne, ovviamente. Non so come abbiamo fatto a dirlo, ma dicono che più di 30 donne hanno votato contro.
0: Quindi 30 donne dello stesso Fratelli d'Italia?
1: Sì, della maggioranza. C'è da dire questo, che Forza Italia la voleva le preferenze, ma Forza Italia non le voleva. E Fratelli d'Italia sì. E la Lega c'era un po' di, insomma, di incertezza, e le volevano anche quelli che hanno aderito al Vannacci,
0: però
1: partito, anche se non risulta come partito adesso ancora in Camera, risultano un gruppo misto loro, perché
0: fatto sta che per un punto Martin perse la cappa.
1: Vuol dire poco, cioè loro festeggiano, poverini, a sinistra, perché le chiedono le elezioni, poveretti, sono talmente mal presi che
0: già voglio...
1: E il problema è che venerdì si farà il voto su tutta la legge a scrutinio segreto.
0: Sì.
1: E lì secondo me la legge passerà, perché non ci sono le preferenze, quindi tutti quelli che non le volevano hanno raggiunto l'obiettivo.
0: Certo.
1: Adesso se è uscito fuori il Presidente del Senato dicendo che lì al Senato non c'è il voto
0: segreto,
1: a scrutinio segreto, quindi le preferenze potrebbero rientrare, però è una cavolata, perché a quel punto la norma deve ritornare
0: alla Camera,
1: una volta che è modificata deve ritornare di là.
0: Quindi... Bene, allora vattene amore, un brano, intanto che vediamo di cercare la sorella.
1: No, io non me ne vado e non sono amore.
0: Vabbè.

0: Vattene, amore! Siamo qui invece col peperoncino e la signora Lucia invece dorme proprio.
1: Dorme. Vabbè.
0: A meno che non richiama, io possiamo richiamarla, però registriamo il messaggio vocale oppure la chiamiamo.
1: Ma prova magari a richiamare, poi basta.
0: Vediamo, allora richiamiamo.
1: Peppino Pazzo.
0: Vediamo se suona. Non c'è. Allora facciamo un'altra chiamata vocale. Eccola qui, la mettiamo anche in ascolto così i nostri ascoltatori sanno che stiamo chiamando. Eccola.
1: Lucia, tutto l'anno.
0: Sentite come suona il telefono.
2: Pum, pum.
0: Suona il
1: È
0: telefono.
1: un trattamento che fai solo alle ragazze, perché a me non avresti detto.
0: Come no? Che no, no, no.
1: Sì.
0: Che facciamo?
1: Birbante.
0: Come facciamo? La facciamo anche. Poi abbiamo detto che se Lucia non risponde chiameremo Marco. Però diamogli un tempo, un po' di tempo, casomai. Se questo è il telefono di Lucia, e naturalmente poi abbiamo il nostro cuginetto Dennis. Ecco, no, niente, ha staccato, quindi niente. Vabbè, comunque se ci chiamerà suonerà il telefono, quindi.
1: Si vede che voleva fare la nanna stamattina.
0: Sì, però ha detto, cioè in genere mi scrive non chiamare, oppure chiamami. Quindi nell'assegnazione del giorno noi abbiamo pensato di chiamarla lo stesso. Allora, abbiamo il cuginetto Dennis a questo punto, che andiamo a ascoltare.
1: Eccomi, buongiorno.
0: Allora. Eccolo qua. È pure bello lungo. Dennis, il nostro cuginetto, ha fatto un bel messaggio lungo. Andiamo a collegarlo. Eccolo qui.
3: Rispondi a Dennis amica radio voce. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 36 secondi.
0: Eccolo qui.
3: 13 luglio alle ore 20.
4: Registrazione bloccata.
0: Ormai questi software sono cambiati.
5: Eccoci, buongiorno, buongiorno e buon mercoledì a tutti. Qua naturalmente c'è sempre Denis. Un salutone al grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto. E anche in questa mattinata saluto tutte le persone che avrai con te a dialogare. Da Marco Roma, il Peperoncino, il Capitano Marina e Lucia, Gina, poi chi c'è ancora, e le altre persone, va bene, adesso non mi ricordo tutti i nomi, comunque li saluto tutti dal primo all'ultimo. Bene. Allora, oggi. Ti voglio richiedere un brano che è uscito da poco, non ho tanto tempo, sì, di Cristiano Maggioglio, che si intitola L'amor del contrabbando. Sì, L'amor del contrabbando. Ok, ti ringrazio moltissimo, rimango in ascolto come sempre e risaluto tutti di nuovo e ci sentiamo alla prossima. Ciao.
6: Se cerca di essere.

Allora, ha richiesto st'amore di contrabbando di Cristiano Malgioglio. Allora l'abbiamo trovato intanto. Eccolo qua, lo facciamo partire. L'amor di contrabbando. Eccolo qua.

0: Sono l'amor di contrabbando, caro peperoncino.
1: Signorita, por favor. Signorita. Bene, c'è da dire che dopo aver preso una pastiglia per doparsi magari, visto che era 14, e la Francia non ce l'ha fatta, si vede che la terapia non ha funzionato, sono dovuti ricorrere a un paio di suppostoni di fabbricazione spagnola che avevano un principio attivo evidentemente più efficace e quindi si sono trovati, insomma, come si sono trovati. Però vabbè.
0: Beh, un po' è stato un po' così la... Eccola.
1: E poi hanno giocato secondo me nella sede giusta, perché veramente i francesi ieri sono stati una Pallas, proprio non hanno giocato, cioè non...
0: Ma proprio... perché probabilmente gli spagnoli, io ho visto solamente fino al secondo tempo, le 10:15, poi dopo sai, a me le 10:15 si spegne tutto, spengono i telefoni, chiunque chiama non esisto. Perché se no non
1: è beh, logicamente disse l'anice
0: quindi fino a parchi, 10:15 ancora fossero 1-0 mi pare, io infatti mi sono svegliato questa mattina
1: ma erano arrivati anche al 3-0, però Pippo gli ha annullato il gol perché aveva sbandierato l'assistente fuori gioco, quindi se no erano 3-0.
0: Quindi si prevede una finale spagnola, secondo me, perché io non credo che la...
1: Allora, sì, allora, adesso stasera devono giocare Falklands e Malvinas e la perdente di questo incontro andrà a giocare con la Francia per il terzo e quarto posto. La vincente andrà a giocare per il primo e secondo posto con la Spagna.
0: Domenica, mi pare, sempre alle 21?
1: Sì, il 19.
0: Il 19, mentre il 18 si giocherà la semifinale, cioè il terzo e quarto posto.
1: Il terzo e quarto posto, sì.
0: Però in altri campionati, tipo nel tennis, non lo fanno il terzo e quarto posto. Chi vince la finale, chi perde si attacca, niente. Non si fa nient'altro.
1: E vabbè, quello è sempre stato così. Nel calcio è sempre stato così.
0: Intanto vi ricordiamo che stasera a 20 di sera abbiamo Nartico e mercoledì prossimo, sempre detto dal nostro Marco, non Narco, Nartico, Marco ha detto che avremo con noi Viola Valentino, quindi tu magari chiamerai per sentirla o no?
1: Vengo da fuori mercoledì perché c'è un evento per cui ho preso giornata e spero di poterlo fare, sì.
0: La chiamata in diretta, tanto dalle 20 ci protrarremo fino alle 20:30, 20:40, insomma, quindi
1: mi piacerebbe poterla salutare.
0: Io sono di quelli che ti compro sempre. Bene, allora dunque mandiamo un brano Questioni di Feeling di Mina e Cocciante, è un featuring, quindi sarà un po' rimosso. Eccolo qua.

0: E siamo in diretta e cercavamo di chiamare Marco, ma anche lui stamattina, cioè dopo la chiamata di stamattina che ci ha risposto, questa volta non risponde. Quindi Marco, ci sei? No, c'è solo il telefono che suona, ma non c'è Marco. Il peperoncino c'è invece. Prima, che stavi mangiando, peperoncino, visto che abbiamo sentito che
1: Avevo scaldato un po' di pane perché c'avevo ancora un po' di citrioli con l'aceto ieri sera che ho avanzato. Mi sono fatto un po' di pane con
0: pane e citrioli,
1: all'olio, aceto e citrioli.
0: Quindi è fatto tipo
1: bonus malus.
0: Bene,
1: volevo chiederti sì. Visto che è mancato Peppino, io non ci stavo.
0: Peppino è mancato.
1: Beviamo uno champagne?
0: Sì, io volevo intanto, però avevamo pronto un brano di Nartico, questo cantante che sarà con noi, che si chiama proprio, il brano si chiama Gianni Morandi. E ora sentiamo come, infatti volevo sentiamo sto Gianni Morandi di Nartico, com'è, in modo che questa sera questa città di San Cosè, Nartico.
1: Eccolo qua. Peppino Uvaz.
0: Eccolo qua. No, perché dà delle funzioni certe volte. Eccolo qua. Questo qua è Nartico con Gianni Morandi.

0: Beh, giustamente le fedi le portano i bambini, in questo caso le facciamo portare alle persone anziane, vorrebbe che gli portassi le fedi Gianni Morandi. Al nostro Nartico che sarà con noi questa sera alle 20 in diretta per voi per poter parlare, potete fare le domande. E allora sì, effettivamente io l'anno scorso lo dissi proprio in trasmissione, dissi che secondo me non sarebbe durata tanto la vita di Pino Di Capri, ma non perché sentivo proprio questa sua stanchezza nelle ultime canzoni cantate, non ricordo dove, in quale occasioni.
1: Era un po' malaticcio il piccino, sì, non aveva reso pubblico la cosa.
0: Però alla giovane età di 86 anni, quasi 87, perché...
1: Sì, mancavano pochi giorni che li compisse, però... Allora, tu invece c'è stata un'altra attrice che ha fatto 90 anni ieri, qua a Genova.
0: Sì. Vabbè, ma anche Lino Banfi ha fatto 90 anni.
1: Sì, anche Lino, Bellino, ce ne sono che durano.
0: Durano, allora, dunque, vuoi lo champagne?
1: Sì, però tu mi porti anche due tartine col caviale per favore, perché sennò orrende.
0: Champagne di Capri di... e in questi giorni è andato tantissimo.
1: Quello si chiamava Giuseppe Pasciolla, qualcosa del genere.
0: No, si chiamava con la F, fa

0: Grazie. Molte grazie.
1: Eccolo qua. Champagne, ne iniziamo un'altra dopo. Non è sempre champagne la stessa, proprio continuava ancora. Versione champagne continuativa. E sono le 5:52 e un secondo, caro Peperoncino. Ci avviciniamo all'ora tripla.
2: E tu siamo rimasti soli questa mattina.
1: Questa mattina, vedete, come avveniva nel 2017-18 praticamente.
2: Perché ormai sono. Ci arrangiavamo.
1: Adesso eravamo più.
2: Eravamo più giovani,
1: facevamo da noi, adesso cerchiamo di avere più personaggi, in modo che una parola una, però là il tempo passa subito. Però ti ricordi, pensa che abbiamo tutto registrato, quindi se volessimo potremmo andare a risentire le vecchie trasmissioni.
2: Potremmo prenderci anche uno dei vecchi messaggi audio quando ci dava aiuto a me e alla Carmina.

0: Nina, che quelli, ci mandava, Lucia ci mandava.
1: Quelli non ci sono, quelli non dovremmo.
0: Peccato.
1: Dovremmo andare a vedere le trasmissioni proprio, perché quelli cambiando le schede nei telefoni ogni volta poi si azzerano i messaggi WhatsApp. Non so se ti capita a te, io poi cambio spesso scheda ogni volta e tutti i messaggi si perdono. Quindi adesso non la cambio da 3 mesi, è un record, perché l'ultimo telefono che ho messo è proprio basta, non ne cambio più. Però altrimenti e comunque rispetto a quando abbiamo fatto le prime trasmissioni, quando i WhatsApp venivano puliti, venivano senza voice over, abbiamo peggiorato molto, non lo so, io da 8 anni a questa parte, insomma dal 18 ti ricordi, mandavamo tutte quelle le tue colazioni, le tue famose colazioni, erano a bei tempi anche quelli, insomma, quando c'era la vecchia colazione del peperoncino questo mattino. E beh, comunque noi abbiamo tutto archiviato, quindi insomma se non ci saremo andate a vedere nei miei hard disk e troverete tutto. Quindi tu sei testimone, anzi tutti i nostri ascoltatori sanno che le trasmissioni di Disabili International Radio sono negli hard disk, tanto gli hard disk sono a portata di mano, vediamo se un giorno non ci sono e qualcuno vorrà verificare.
0: Ci vorrebbe qualche volta che venisse in trasmissione anche il cuginetto.
1: Il cuginetto qualche volta che venisse in diretta, non si sa mai, potrebbe anche capitare. E stamattina ti tocca cantare l'ora tripla a te, quando non c'è proprio nessuno.
0: Te devi accontentare o te fossi, no?
1: Ci accontentiamo, dai. Sono le 5:54 e un po' di secondi, quindi siamo quasi prossimi all'ora tripla.
0: All'ora tripla.
1: E allora andiamo a preparare.
0: È arrivata l'ora tripla. Io sono quello.

0: del peperoncino, con l'aiuto di zio Peppino. E nel cuginetto del mis, fedelmente ci ascolta.
1: Abbiamo fatto la nostra magra figura anche questa mattina.
0: Era un po' di tempo che non c'era magra figura, quindi è anche carino.
1: Magra figura del 15 luglio 2026. Siamo sempre in
0: bocca anche a lei. E questo magari fargliela risentire poi a Lucia, che
1: magari Lucia oggi si ascolterà, sentirà la replica, dice che vediamo che hanno fatto, senza, se mi hanno pensato, se non mi hanno pensato, se mi hanno nominato, magari nel sonno le fischiano le orecchie, oppure ci sogna, dice, ah, quei due. Ma Dio, io non mi sono svegliata, adesso come faccio? E va bene, sora Lucia.
0: L'abbiamo dedicata anche al vostro cuginetto radiofonico.
1: Sì, il nostro Dennis. Sono le 5:56:45 secondi. L'aria condizionata si vede che inizia a fare effetto. La mia voce scende. E ce ne andiamo con un brano che si intitola Su di noi di Pupo, non so se ti piace, ma non so.
0: Bello, su di noi,
1: nemmeno una nuvola, invece qualche nuvola ci vorrebbe, anche però non di quelle spietate, di quelle che sono
0: cattive
1: che oggi arriveranno danni. A Milano arriveranno oggi. E allora Peperoncino, a più tardi alle 6:50 per gli ultimi
0: ritardi, senz'altro.
1: Dopo, ciao ciao.
0: Ciao.
2: Su di noi ci avresti scommesso, tu su di noi vedi un sorriso, tu se lo vuoi, cantare, sognare, sperare così.

0: canzone. Peccato. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in qualche modo alla realizzazione di questo concerto. Volevo ringraziare i nostri musicisti, alla chitarra Franco Nardi, al basso Roberto Paoli, alla batteria Massimiliano Agati.
1: 5, 6.
0: E i tastieristi.
1: Un saluto a tutti gli amici di Sub International Radio, sono Tony Red. Per chi non mi conosce, sono un cantatore e produttore musicale. Per me la musica è il modo più sincero che ho per raccontare la vita reale e le mie emozioni senza filtri. Oggi sono davvero felice di presentarvi il mio nuovo brano, si intitola Porte Chiuse, in una canzone nata per raccontare quei momenti in cui la vita sembra metterci davanti a un muro o a un no che fa male. Ma non parla di resa, tutt'altro, è un invito a non mollare e a trovare la forza dentro di noi per andare avanti ed aprire nuovi portoni. Se vi va di seguire la mia musica e il mio percorso, mi trovate facilmente su Instagram e Facebook cercandomi come Tony Red con il 3 a posto della E. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Porte Chiuse.

E per Silvia abbiamo questa rotonda sul mare, 320 19 78 490, l'angolo degli anni 60 intorno alle 6.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Luca Della e vi faccio ascoltare questa canzone da vibes molto estive. Parla di relazioni amorose che si instaurano in questo periodo qua, ma che poi col fine dell'estate spesso svaniscono e finiscono, ma ci lasceranno sempre dei ricordi indelebili. Il mio account Instagram si chiama Luca_Della con due A, se volete farmi un saluto, trovarmi e seguirmi su Instagram, oppure su YouTube ci sono tutte le mie canzoni, tra cui quest'ultima canzone qua. Ora vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Vita Tiramisù.

Era così la bambola e adesso abbiamo 3 settimane da raccontare. Il nostro amico Massimo Galantucci, e lo dedichiamo a tutti quanti voi, ricordandovi che ogni giorno alle 10 c'è sempre il ballo di Beppe su Radio RVD. Salutiamo anche Nazareno e adesso andiamo con 3 settimane da raccontare, Massimo Galantucci.

0: Zingara, zingara, zingara, zingara. E siamo arrivati alle 6:22. 6:23:30. È il momento quasi del saluto delle radio che avviene intorno alle 6:24, 6:25, 6:27, più o meno. Questo è così, vi ricordiamo, non è mai troppo presto, una trasmissione che si avvia alla fine del decimo anno, tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 4:30 alle 7. Iniziamo un lontano 9 settembre del 2016 con Radio Antenna Abruzia, che è una radio di Cosenza che è collegata con noi, e poi ci sono aggiunte altre 90 radio web, AM, FM, DAB, alcune non ci sono, altre vengono, altre vanno. Comunque noi ringraziamo quelle che sono fedeli in questa trasmissione, che vuole esprimere ogni giorno le difficoltà che hanno i disabili, noi in particolar modo visivi, come ogni giorno abbiamo i bastoni tra le ruote delle biciclette e tutto il resto, ed è uno spazio che gentilmente molte radio ci concedono. Le ringraziamo, perché anche noi a titolo gratuito facciamo questa cosa, anzi ci spendiamo anche noi qualcosa. Ed è una trasmissione che ha retto già 10 anni, vuol dire che abbiamo fatto qualcosa come 2500 puntate, tutte, se vogliamo riascoltarle, ce le abbiamo, le possiamo documentare, come dicevo prima, al peperoncino. Allora salutiamo le radio che sono qui con noi, ovvero Radio Blinco Blanco Atri alle ore 7:30, Radio Teramo ore 7:30, Teleterme Vigliatore TV sempre alle 7:30, Radio Mare Italia sempre in diretta in questo caso. Vi ricordiamo che abbiamo questa sera 20 di sera e avremo il nostro amico che si chiama Nartico, di cui abbiamo ascoltato anche un brano che si intitolava Gianni Morandi, ma adesso quando sono le 6:24:37 possiamo, sì, quasi ci siamo, possiamo mandare il saluto delle altre radio che legge la nostra amica Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101-800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: Luisa e bentornata, bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento, Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
2: Buongiorno da Daniele. Da giovedì 16 a sabato 18 luglio, ogni sera alle 20.45, l'European Gospel Festival torna a Montegrotto Terme con la sua sesta edizione. La grande novità del 2026 è l'ambientazione delle serate, che per la prima volta si terranno al Parco Archeologico di Via degli Scavi, nel cuore della città, cornice suggestiva che unisce la storia millenaria di Montegrotto Terme alla forza spirituale della musica gospel. Nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 luglio, il festival propone anche i workshop, aperti rispettivamente a coristi e musicisti gospel dalle 9 alle 13.30 e a solisti gospel dalle 14.30 alle 16.30, entrambi in programma alla palestra della Scuola Vivaldi. Sabato 18 luglio, alle 18, le antiche cave romane del parco di Villa Draghi, recentemente riportate alla luce grazie agli studi archeologici dell'Università di Padova, ospitano Voci dalla Pietra, un eccezionale incontro tra storia, paesaggio e musica. I cori Monte Venda e Tre Pini si esibiscono in un contesto rimasto nascosto per secoli, fondendo la grande tradizione corale con l'acustica naturale della pietra. I posti sono estremamente limitati. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria per un massimo di 2 persone all'indirizzo email info@associazionevilladraghi.org. Siete invitati a partecipare.

Bene, allora siamo alla fine dei mondiali e non può mancare la partita di pallone. In attesa che arrivi la signora Maria Grazia.

0: E dopo la partita di pallone abbiamo Maria Grazia che sta seguendo i mondiali di calcio. Maria Grazia, oppure non è interessata a questa?
1: No, io a livello di sport non sono interessata. Ascolto, sì, volentieri, per carità, però non.
0: Quindi il tuo sport preferito è quello di camminare praticamente, non hai fatto altri,
1: sì,
0: sport?
1: Eventualmente sì, di fare delle passeggiate, ecco. Le facevo. Ora a quasi 79 anni.
0: Vabbè, si passeggia lo stesso finché.
1: La passeggiata fa bene al fisico, per carità. A parte però che adesso che c'è sole, che c'è caldo.
0: Adesso no. Poi fare solo i servizi a casa già, insomma, vuol dire essere energici.
1: Lavorare a casa significa per me fare ginnastica.
0: Sì, infatti.
1: E questo mi basta.
0: Bene, mercoledì 15 luglio, quindi siamo già a metà estate, perché insomma la metà estate sarebbe il 6 agosto.
1: L'autunno, insomma.
0: No, diciamo la metà estate è il 6 agosto, se vogliamo fare proprio la parte di dividere l'estate a metà, no? 6-5 agosto è la metà estate, però siamo ai giorni, quasi arriviamo al solleone, sperando che questo solleone non sia troppo leone, anche se hanno previsto la poesia di questa mattina si intitola
1: C'era una volta un amore.
0: C'era una volta un amore.
1: Un amore, sì.
0: Questa è una favola, allora.
1: Sì. Sono cose, insomma, fantasie mie.
0: La
1: dedichiamo. A volte, quando sono pessimista, sono in un certo modo, poi quando sono ottimista parlo e penso in un altro modo.
0: La dedichiamo a qualcuno?
1: No, a nessuno.
0: Senza dedica. E allora parti pure con il sottofondo che abbiamo già, perché io così la sento bene e mi godo la poesia anch'io. Vai!
1: C'era una volta un amore. Tutti i colori dell'arcobaleno hanno fermato la pioggia, come si è fermato il nostro amore. Vorrei trovare l'occasione giusta per farti tornare da me, ma mi mancano le parole per farmi capire da te. Trascorro lunghissime ore a pensare, nell'attesa che tu possa ritornare. Ricordo quell'estate quando ci siamo innamorati e tu hai scritto i nostri nomi sulla sabbia, ma il vento se li è portati via ed io ho pianto di malinconia. Nella mia mente non si cancellerà il ricordo del passato, ma nel mio cuore è rimasto un grande dolore. Non ti scorderò mai e resterai per sempre il mio più grande amore. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a te. E abbiamo scelto, infatti mi hai fatto ricordare, ho scritto T'amo sulla sabbia, insomma quella, cioè hai nominato Franco IV e Franco I, ho scritto T'amo sulla sabbia, il vento se l'è portata via. E allora invece il brano che ascoltiamo abbinato questa mattina, fai tu un po' l'annunciatrice, vai.
1: Sì, Amore torna si intitola, sì. È una canzone che ho scritto io ed è stata musicata e cantata da Calogero Scalici.
0: Ah, l'hai scritta tu? Allora aspetta un attimo che prendiamo l'applausometro e ti facciamo un applauso, perché l'hai scritta tu.
1: Grazie.
0: Allora. Eccolo qua.
1: Sì,
0: ecco qua.
1: Grazie, molto gentile, ma non è l'unica, ce ne sono altre pure che ho scritto, che poi a poco te li farò sentire.
0: Ah, quindi adesso, oltre a fare le poesie, avremo anche le canzoni scritte da Maria Grazia. Allora partiamo con quella di oggi. Ripetiamo il titolo, Maria Grazia?
1: Amore torna.
0: Amore torna, e speriamo che per tutte le persone che hanno un amore che si è perso, che questo amore ritorni. Grazie Maria Grazia, buona giornata.
1: Grazie.

0: Amore torna, scritto dalla nostra amica Maria Grazia, cantato dal nostro amico Scalici, Taddeo Scalici, e noi qui abbiamo degli amori, abbiamo tre amori. Amore Marco, buongiorno.
1: Eccoti, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Anche Eleonora con Damiano.
2: Buongiorno.
0: E questa mattina noi abbiamo ascoltato già il brano di Nartico che si intitola Gianni Morandi. Un bel brano, abbiamo dovuto dire la verità. Ecco, poi per ricordare.
1: Guarda, lo stesso Gianni Morandi ha chiamato Nartico al telefono e ha detto grazie per la canzone che mi hai dedicato, mi piace. Gli ha detto un bel tormentone estivo.
0: Carino. Allora, sì. intanto Marco, sentiamo che sta movimentando le tende. Sì, arriva qualcuno.
1: Sì, ma diciamo non è che sono tutti adesso in questo momento. Tutti stanno aprendo. Proprio una catena di montaggio in questo momento.
0: E gli amici nostri, Farouk e compagni?
1: Loro stanno ancora in super ritardo. Loro proprio oggi, loro sono come me.
0: Sono in ritardo anche tu.
1: Io pure sto come loro oggi.
0: No, infatti ti avevamo chiamato verso le 5 e mezza, però non, forse eri a colazione. Non hai...
1: mi sono addormentato praticamente. Mi sono addormentato praticamente. Cosa è successo?
0: Ho capito.
1: Infatti, mi ha chiamato un amico mio, mi ha bussato al vetro, mi ha detto: ma che fai? Dormi?
0: Ma che fai? Dormi?
1: Cioè, se non era lui che mi svegliava oggi, forse non lavoravo. Non so che mi è successo.
3: Mi è successo pure a me. Stavo in videochiamata con Eleonora, mi sono dormito in macchina mentre aspettavo, mi è venuto il collega, ma che ha deciso?
0: Sì, ma anche a me. Anche a me quando c'è proprio tanta stanchezza che proprio si accumulano le ore, mi addormento sulla sedia senza accorgermi.
3: Sì, poi dopo, quando dormi poche ore.
1: Ma non te ne rendi proprio conto, secondo me.
0: Bene, allora ragazzi, siamo alle 6.50. Noi l'altro giorno abbiamo messo anche la canzone del limone.
3: I limoni!
0: I limoni, eccetera, eccetera, eccetera. Ogni tanto la passeremo così, giusto per farci quattro risate.
3: Quattro risate.
0: Allora, vi ricordiamo questo a 20 di sera, questa sera, Nartico con noi. Abbiamo ascoltato anche
1: stasera.
0: Il brano.
1: Grande ospite, veramente.
0: Ecco.
1: Guarda, ha cantato a Rai 1, stava con Mogol. Stavano seduti su un divano.
0: Sì.
1: E su un divanetto, una poltrona della Rai, e lui cantava Il cielo in una stanza. E Mogol gli faceva i complimenti. Insomma, questo ragazzo sta veramente, va forte.
0: Ho visto, però Il cielo in una stanza non l'ho trovato. Ci sono altri brani suoi che poi magari.
1: No, perché questa non l'ha incisa, non sta, penso, su Spotify. Sì, sicuramente, perché l'ha cantata sì a lui, a Mogol,
0: così
1: Rai, però non
0: ha fatto un'improvvisata praticamente.
1: Sì, penso che sia poi tutto organizzato, secondo me, no? Comunque, però l'ha cantata.
0: Bene.
1: Veramente bravo. Vabbè, allora, lui è il bambino prodigio dello Zecchino d'Oro, quindi da là viene lui.
0: Poi
1: no?
0: Stasera gli chiederemo quale canzone ha cantato dallo Zecchino d'Oro.
1: Infatti, sì. Come lui tutti i giorni ricorda questa cosa, lui pubblica sempre il fatto dello Zecchino. Lui ancora sta con lo Zecchino d'Oro, sta con Cristina D'Avena ed altri, insomma. Lui sta sempre, lavora con loro, con lo Zecchino d'Oro. Con Topo Gigio pure lavora, no? Fa gli scherzi con Topo Gigio. Sì, sì. Lui fa un articolo, fa degli sketch, parla con Topo Gigio nel Rai. Fa delle parti con Topo Gigio.
0: Fa le gag con Topo Gigio. Bene ragazzi, sono le 6.53 e qualche 30-40 secondi. Vogliamo ricordare l'appuntamento di questa sera con Nartico alle ore 20 di sera. Saremo qui.

0: In diretta per 20 minuti, quindi sempre sulle stesse onde, sulle stesse radio che si collegheranno, e poi naturalmente la manderemo in replica venerdì mattina alle 6:05 all'incirca. E beh, ragazzi, che dire, dobbiamo quasi quasi salutare. Allora,
1: posso dire l'ultima cosa?
0: Sì.
1: Poi venerdì prossimo ci sarà Viola Valentino.
0: Mercoledì prossimo,
1: sì, Viola Valentino. Tra una settimana avremo Viola Valentino, perché lei ha chiamato lei a me.
0: Ti ha chiamato e quindi...
1: Sì, mi ha chiamato una domenica pomeriggio, mi ha detto Marco, mi ha detto sì, mi ha detto ciao, sono Viola Valentino.
0: So,
1: detto,
0: che wow. Fai, so che fai dei programmi in diretta con Disabili International Radio, anche io voglio esserci.
1: Ottimo.
0: Bene. Ottimo. Ragazzi, allora quando voi dite facciamo partire la sigla.
1: Ok, a tre, uno, due, tre, signore e signori, a voi là.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: È partita leggermente in anticipo, non ho capito perché. Voi là. E... Vabbè, comunque.
1: È bello della diretta.
0: Eh sì, perché
4: e
0: siamo...
4: questo è bello della diretta, bravo.
0: Bene, bello, allora diamo il buon lavoro a Damiano dal Vaticano. Buona giornata.
4: Sì, Giuseppe.
0: A Eleonora da Montemario e a Marco da Anzio, oggi da Anzio, se andate
1: di Anzio, tomba di Nerone, vi saluta.
0: Ecco, se andate e dite liberi, liberi, avrete, vi sceglierete calzini, costume ed altro. Quindi andate
1: e direte liberi, liberi di Vasco Rossi, c'è qualcosa in omaggio.
0: In omaggio, andate e scegliete. Ciao
4: tre
0: ragazzi.
4: Tre pezzi 10 euro.
0: No,
1: anche.
0: No, tre pezzi 10 euro, vabbè. Oggi, questa
5: tre
0: è la...
5: pezzi 10 euro, uno gratuito.
0: Vabbè. Grazie. Tanto ragazzi, buona giornata ragazzi.
1: Grazie,
0: a sentirci.
1: Ciao.
0: Buona giornata.
5: Ciao ragazzi, buona giornata.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena, avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

like it hot. Something like it hot. State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

Comune, di cui qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

Lì delle sette leghe, pagando l'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

e finché il mare non ci inghiotti, noi resteremo qua. Si deus caret e sos carabineris l'uber mitini. Si caret deus e sos carabineris l'uber mitini.

immobile e se ti affacci un po' tu puoi vedere crescere anche gli alberi e fra il corbezzolo ed il mirto fiorire le supercarceri.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

Meraviglia, comunità. Quando si impara la strada non li tiene più nessuno.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Sentinel. Sentinel. Che vedi? Una catastrofe psicocosmica contro le mura del tempo.
1: Durante la Grande Guerra, nel gennaio del 1915,

0: senti nulla. Che vedi?
1: Alla deriva, verso nord, nord-ovest, profondità 370 metri, 72° grado di latitudine est.
2: Per sopravvivere furono costretti a uccidere i loro cani. Per sopravvivere. Ma il 30 agosto del 1916 il leggendario capitano compariva

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

delle mie emozioni, le confidenze del clamore assurdo di tante novità, anche la rabbia che cicatrizzava delusioni.

quel letto d'ottone in cui mi accoglievi, giovinetto, il radiogrammofono che prendeva tutto. Quando ti portavo in quel caffè, prego fragole con panna, dicevo, e superbo ti guardavo, mentre l'altro

ho avuto delle gioie talvolta, si dormiva tutti e tre, io, tua madre e te nello stesso letto, ma che innocenza, che santa trinità, era un gesto d'affetto e di rispetto, ho memoria perché mi inganni, perché come se fossi vento, mi butti questa polvere negli occhi, accarezzavo le tue ginocchia e il tuo semplice cuore era contento. Ho avuto delle gioie, sì, ti ricordo così, povera Giulia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Whoa, yeah.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

E siamo arrivati al 15° giorno di luglio. È mercoledì 15 e questo significa che l'estate è esattamente nel suo momento di massimo splendore. Benvenuti da Alessandro Fizzotti, qui nel nostro studio centrale a bordo di Estatissima, il giro di boa più divertente e coinvolgente che ci sia. Metà mese e metà settimana, un incrocio perfetto per fare il pieno di energia e puntare diritti verso il prossimo weekend. Fuori quindi la temperatura continua a salire, ma vi assicuro che la scaletta che abbiamo preparato per voi scotta molto di più. Se vi sentite un po' stanchi, se la settimana inizia a farsi sentire sulle spalle, ci pensiamo noi a darvi la scossa giusta. Vogliamo vedervi sorridere, vogliamo che trasformiate ogni vostro ambiente in una pista da ballo, ma anche e soprattutto portarvi l'informazione quella corretta attraverso la voce dei nostri protagonisti. E oggi parleremo della chirurgia plastica in estate. Tutte le informazioni da sapere da un bravissimo chirurgo plastico, un esperto con noi, collegato dalla Clinica del Viso da Milano, il dottor Christophe Buratto. Poi parleremo ancora una volta della facilità in cucina, di come sentire la voce del nostro cuoco italiano Fabio Zago ci arricchisce le giornate, ma soprattutto ci dà quelle ricette giuste per vivere al meglio e con semplicità questa grande stagione. E poi parleremo ancora una volta di eventi, appuntamenti che spazieranno dalla musica, dal teatro, da quello che è il coinvolgimento del cinema, per esempio, o mostre ed eventi veramente sparsi qua e là per tutta la penisola, isole comprese. Ci sarà con noi Elisabetta Dente. Insomma, tante cose da ascoltare. Voi intanto mettetevi in contatto con la nostra linea WhatsApp e continuate a inondarci di messaggini. Aprite la mente e lasciate ora che i bassi vi attraversino da parte a parte. Si parte fortissimo.

0: Potion of Daisies.
1: Ed eccoci all'interno di Estatissima, parliamo ancora una volta di medicina e parliamo oggi della chirurgia plastica estetica. L'estate, insomma, no? Chissà se veramente sono nemici o meno questo tipo di chirurgia e la stagione calda. Per fare chiarezza e capire se è possibile rifarsi il look anche sotto il solleone, abbiamo il piacere di ospitare il dottor Christophe Buratto, chirurgo plastico, medico estetico presso la rinomata clinica del viso di Milano. Christophe ci aiuterà, insomma, a capire come gestire bellezza e benessere anche durante i mesi più caldi. Christophe, benvenuto.
2: Ciao Alessandro, buongiorno.
1: Allora, senti, iniziamo subito con la domanda più banale di questo mondo. Esiste la chirurgia plastica d'estate? E quali interventi si possono fare e quali no?
2: Allora, chirurgia plastica d'estate sì, nel senso che la chirurgia plastica lavora tutto l'anno. È vero che ci sono degli interventi che si possono fare, altri che sarebbe meglio rimandare. Tutta quella che è la chirurgia in generale soffre un pochino col sole più che col caldo. Le grandi ferite del corpo soffrono un pochino sia per il caldo ma soprattutto per il sudore. Bisogna fare attenzione a quello che è il sole, perché le cicatrici tendono a venire poco belle, diciamo così, al sole, quindi bisogna comunque proteggersi soprattutto. Tutto quello che è la chirurgia del viso si può fare, la chirurgia del corpo uguale, però bisogna fare attenzione, bisogna avere qualche regola generale che bisogna rispettare.
1: Ecco, parliamo proprio del discorso del caldo, no? Per esempio, che cosa si può imparare dalla gestione di un post-operatorio quando le temperature salgono? Quali sono le istruzioni per l'uso, ad esempio?
2: Allora, col caldo i nostri tessuti comunque reagiscono col sudore e con la vasodilatazione, quindi i tessuti guariscono un po' meno bene, diciamolo così. Quindi sarebbe meglio evitare le temperature molto elevate o evitare comunque tutti quelli più vestiti che non ci permettono di traspirare, di far evaporare il nostro sudore. Quindi tutti quegli interventi dove ci sono per esempio delle guaine o delle medicazioni pesanti, diciamo che non andrebbero evitati o comunque i primi giorni vanno curati un pochino meglio. Noi abbiamo la fortuna di avere l'aria condizionata, quindi i primi giorni, se uno sta guarendo da un intervento, di sicuro non esce, non va a fare il giro del lago o non va in spiaggia, ecco. Quindi la tecnologia in questo senso aiuta.
1: Anche perché penso che molte persone magari non hanno l'opportunità di farsi operare in altri momenti dell'anno per via anche delle ferie o cose di questo genere, può essere interessante, insomma, approfittare, no, della chirurgia plastica ed estetica proprio in questo periodo. E per chi decide di operarsi ora, quali sono i consigli fondamentali per una guarigione perfetta, Christophe?
2: Allora sì, hai ragione, ogni stagione ha il suo cliente ideale, mettiamola così. Ci sono tanti professionisti che approfittano delle vacanze, che possono essere natalizie ma che possono essere anche estive, per ricorrere alla chirurgia in periodi in cui non lavorano. Quindi chi decide di farsi operare nel fine primavera e all'inizio dell'estate o anche addirittura ad agosto, deve essere istruito, mettiamola così. Quindi la prima regola sicuramente è non esporsi al caldo nei giorni successivi di intervento, cambiare spesso le medicazioni, cercare di non sforzarsi e, ripeto come prima, attenzione al sole, ripararsi molto molto bene dal sole.
1: Non da ultimo ovviamente i consigli e le istruzioni per l'uso. Per quanto riguarda la scelta del medico, è fondamentale, perché stiamo parlando ovviamente di medicina, stiamo parlando di chirurgia, quindi bisogna riferirsi a delle strutture specializzate e soprattutto potete anche andare a trovare, no, il famoso albo dei chirurghi plastici ed estetici, proprio lì trovate anche il medico che fa per voi, Chris.
2: Che è online, assolutamente sì. Diciamo che la scelta del medico è molto importante, deve essere referenziata, deve avere esperienza. L'esperienza aiuta il cliente, aiuta il paziente ad avere le migliori indicazioni post-operatorie. Se un chirurgo fa pochi interventi, conosce poche complicazioni, mettiamola così, del post-operatorio, quindi non sarà in grado di istruirti e di darti i migliori consigli nel tuo post-operatorio. Di contro, un chirurgo che conosce bene il suo lavoro, che conosce bene quel tipo di intervento, quindi specializzato in quel tipo di chirurgia, conoscerà un ventaglio molto più ampio di complicazioni, ma allo stesso tempo anche sarà in grado di darti i migliori consigli nella gestione post-operatoria.
1: Abbiamo visto, no, Cristof, in questi anni che cosa è successo, purtroppo, perché i social non hanno fatto bene in generale alla medicina, quindi attenzione in questo caso quando andate a scegliere, anche per la questione costi-benefici, perché pure quello è importante, Cristof.
2: Allora, diciamo che purtroppo la medicina non è una scienza esatta. In questi anni siamo stati abituati alle tecnologie che sono precise e danno il risultato ottenuto, mettiamola così. La medicina non funziona così, la medicina è molto variabile, ogni persona è diversa e ogni caso è diverso. Quindi è vero che bisogna scegliere un buon professionista. Purtroppo, come dire, la casualità esiste. A maggior ragione, se ti rivolge una persona che sa fatto suo, che ha esperienza, è in grado di gestire le complicazioni prima o comunque anche mentre avvengono, per ottenere il miglior risultato possibile alla fine.
1: Grazie al dottor Cristof Burato, chirurgo plastico, medico estetico presso la Clinica del Viso di Milano, per essere stato insieme a noi, per averci raccontato della chirurgia plastica durante la stagione calda. Buon lavoro, a presto.
2: Ciao Alessandro, grazie a tutti.

0: Rientriamo in linea diretta ancora una volta grazie alla nostra parte tecnica. C'è la nostra rubrica dedicata, no, alle nostre cucine, alla voglia di, insomma, magari invitare qualche amico e proporre qualcosa di nuovo. Per l'occasione abbiamo una bella proposta anche oggi per voi, io e Fabio Zago, ben trovato.
1: Ciao Ale e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Senti, vabbè, oggi una bella tradizione, insomma, a tavola è il gazpacho, no? Che ha una storia, devo dire, anzi, magari te la faccio anche raccontare, la storia del gazpacho che ci piace.
1: Beh, è una storia iberica di una minestra fredda mangiata d'estate, semplicemente, diciamo, un frullato di peperone e pomodoro ben condito, aglio, peperoncino, sale, servito col pane, molto iberica, molto spagnola, si è diffusa ormai in tutta l'area mediterranea, in tutta Europa, piace, si può fare anche senza il peperone, tutto pomodoro, ci sono mille varianti del gazpacho.
0: Direi mai sano, no? Un piatto come il gazpacho a questo punto.
1: Totalmente, bravo, sano, ricco di vitamine, di colore, fresco, facile da fare, zero cottura, non si sta in cucina a soffrire il caldo, quindi è proprio il piatto dell'estate.
0: Ma tu quest'oggi ce lo proponi con pomodoro, anguria e mandorle, con rapanelli e germogli.
1: Sì, spero non si spaventi nessuno. Dunque, 30 secondi per un aneddoto: fetta di anguria scottata in padella antiaderente, quindi servita calda l'anguria, e già questo fa impressione a un italiano. Due calamaretti spillo appoggiati sopra, un goccio di salsa di soia, è stato uno dei piatti più buoni che ho mangiato in vita mia. Tre ingredienti e tre mosse. Torniamo a noi. Dunque, la polpa di anguria senza semi, diciamo 200 grammi per 4 persone, la frulliamo con altrettanto pomodoro, un pomodoro maturo, però tagliato e strizzato in modo da togliere l'acqua e i semi. Quindi 200 grammi di polpa di pomodoro fresco, 200 grammi di anguria senza i semi, ovviamente, frullato tutto con qualche mandorla tostata in padella, sale, pepe, un goccio di aceto, naturalmente se volete il peperoncino al posto del pepe, si ottiene questo frullato liscissimo e rosso, ovviamente, che conserviamo in frigorifero. In questo caso più tardi lo facciamo, meglio è, per non disperdere le vitamine che a contatto con l'ossigeno hanno dei problemi, ma comunque si può preparare in un bel contenitore chiuso in frigorifero. Al momento del servizio, questa crema, chiamiamola così, nelle ciotole fredde, germogli che troviamo in supermercato ormai facilmente, 3-4 rapanelli affettati sottilmente, un goccio di olio extravergine e poi o pane croccante o dei tocchettini di formaggio fresco sopra, il piatto è pronto, zero cottura e facilissimo da fare.
0: Buonissimo, insomma, è freschissimo per questa grande estate 2026, da mordere davvero. Grazie a Fabio Zago, alla prossima puntata.
1: Grazie Ale e grazie a tutti gli ascoltatori.

0: Allora, nuovo appuntamento con Onde d'Azzurro, questa rubrica dedicata ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. Ci viene a trovare anche questa settimana la nostra inviata Elisabetta Dente. Buona estate, Elisabetta.
1: Buona estate a te, grazie.
0: Allora, oggi partiamo con le tue segnalazioni dal Friuli Venezia Giulia.
1: Andiamoci le dal Friuli in provincia di Udine. La 35esima edizione di Mittelfest, rassegna multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo dal tema La paura, direzione artistica di Giacomo Pedini, è in corso a Cividale del Friuli fino al 26 luglio. Presenta nella sezione Grandi Eventi presso l'azienda Zorzetti il 20 luglio una Traviata da cortile, versione popolare scritta e interpretata da Alessandro Baricco. Era di maggio, omaggio di Mittelfest, 50 anni dal terremoto in Friuli, tradizioni popolari e cronache vere raccolte dal poeta friulano Flavio Santi, l'interpretazione di Alessio Boni, accompagnato dall'orchestra Corelli, va in scena il 25 luglio.
0: E ora andiamo nel Lazio.
1: A Nettuno, in provincia di Roma, dove si svolge al Forte San Gallo, dal 20 al 26 luglio, la 24esima edizione di Guerre e Paci Film Fest, unico festival dedicato al cinema di guerra e di pace, organizzato dall'Associazione Culturale Seven, con la direzione artistica di Stefania Bianchi, in programma proiezioni di lungometraggi, cortometraggi e presentazioni di libri.
0: E ora in Toscana.
1: All'Aria Pontedera, in provincia di Pisa, ideato e organizzato da Sartoria Caronte, con l'Inaria Festival Anima, dal 16 luglio al 1 agosto, appunto il Borgo di Lari e il Parco Fluviale di La Rotta. La 28esima edizione del festival multidisciplinare, diretto da Loris Seghezzi, a pensiero Beyond Technology. Da segnalare l'incontro contemporaneo delle opere Lo Schiaccianoci di Eta Hoffman, con musiche di Tchaikovsky, e Pagliacci di Leoncavallo, il concerto immersivo di Raffaele Gualazzi e la performance di Sartoria Caronte dal titolo Opera Ubiqua. Ci spostiamo a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Con la direzione artistica di Luca Ricci si svolge dal 17 al 25 luglio la 24esima edizione di Kilowatt Festival, Teatro Padrini, Eugenio Barbe e Giulia Barlet dell'Odin Theatret, in scena il 18 con il loro spettacolo Compassione. Tra le 102 performance di teatro, danza e musica del festival, segnaliamo Spezzata, una rapsodia di Fabio Pisano con Mariangela Granelli e Scene del villaggio di Nicolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri.
0: E chiudiamo con il Veneto.
1: A Venezia, la Biennale Danza, il 20° Festival Internazionale Danza Contemporanea, diretto da Wayne McGregor, dal titolo Il Tempo Non Esiste, presenta il 19 e il 21 luglio al Teatro Piccolo Arsenale la danzatrice, coreografa, regista e attivista sudafricana Leone d'Argento alla carriera, Mamela Nyamza, con l'omonima compagnia In the Herd Less. Il 25 e 26 al Teatro Malibran, il Bangara Dance Theatre, prima compagnia composta interamente da danzatori aborigeni australiani e Leone d'Oro alla carriera, in Terrain, coreografia di Francis Rings.
0: E ringraziamo come sempre la nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana per Onde d'Azzurro in estatissima. Buona estate, Elisabetta.
1: Buona estate a te.

Siamo esattamente alla metà di luglio e il calore di estatissima vi ha avvolto anche oggi, no? E insomma, come si dice in questo caso, oggi puntata da riascoltare magari lì dove siete, nel pieno relax della vostra vacanza, direttamente sul nostro sito estatissima.it, ma potete anche inviarci, perché no, le foto più belle delle vostre vacanze taggandoci, perché no, su Facebook e LinkedIn. È meraviglioso vedere l'estate attraverso i vostri occhi e i vostri scatti. A domani per ovviamente un'altra bella giornata da vivere insieme alla radio, con grandi successi e tante curiosità. E la vostra estatissima, il programma della vostra estate.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ombrelloni e magia, cartelloni in città, questa è la Romagna, che caldo che fa. Discoteche illuminate, quanta gente che c'è, lo sai sorella.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: State ascoltando la programmazione a reti unificate di Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Vi auguriamo buon ascolto.
2: I viaggi sonori tra le onde della musica mixata con Lorenzo Speed su Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Buon ascolto.
3: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Eccola, iniziamo allora questo viaggio sonoro con il messaggino subito del spesso e volentieri presente David66, che ringraziamo, che ci scrive: ciao Lorenzo, avanti tutta. David66, grande David, salutiamo allora anche il Simon e Tania Santa Maria di Sala Venezia, Simon e Dolce Metà Valprato di Quinto Vicentino Vicenza, Luisa di Vedelago Treviso, Manuel di Arzignano, che voleva dedicare una canzone a mia scelta. Le dedichiamo Forever Friends in ascolto a sua moglie Elisa. Ciao Manuel, amico mio, volevo salutare anche i miei colleghi del corso di Arzignano, va bene, grazie, ricordando anche la sua mamma Antonia e tutti gli amici in ascolto. Quindi grazie Manuel, scusa. Ok, andiamo con DDV, andiamo con Alberto di Treviso, Fabio, San Giorgio delle Pertiche, siete in tantissimi, grazie. Allora scriveteci, interagite. Maria Grazia di Sottomarina, Arianna di Chioggia, in quanti siete ragazzi? Agostino di Villaggio Norge, anche lui sempre presente nei nostri viaggi sonori, lo ringraziamo di cuore. Ciao Ago, fratello milanista, condivide con noi la passione per questa squadra storica, quindi grazie, complimenti, bellissima musica, dice il Manuel. Grazie Manuel, sempre attivo e partecipe, veramente a volte gli tiro le orecchie, ma lui è solo da ringraziare perché ci ascolta veramente da tantissimo tempo ed è sempre partecipe, come piace a noi. Allora, se volete partecipare anche voi, vi ricordo il numero per entrare in contatto, che è il 349-7267-647 via SMS, quindi semplici short message service, che vuol dire messaggini di testo semplici. Se invece non volete mandare SMS ma preferite Telegram e WhatsApp, ci siamo anche lì, quindi contattateci senza indugio, senza esitazione, senza timidezza al 349 7267 647. Allora vi dedico la parte finale di Forever Friends, disco del cui presente Lorenzo Speed, come mi ha insegnato a dire Sandro Bianda, il cui presente, non il sottoscritto, perché in realtà non stiamo sottoscrivendo nessun accordo, nessun contratto, siamo qui per voi e quindi live for you, on air, on stage, now, nel qui e ora, con Lorenzo Speed, viaggi sonori, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Tra poco vi faccio ascoltare un disco della mia amica Saeia, vi porto in Liguria, nella città di Genova, e andiamo ad ascoltare la sua Vieni Pa'.

A proposito di Manuel, abbiamo tanti nomi omonimi, abbiamo tanti Simon che ci ascoltano, li salutiamo tutti, abbiamo tanti Fabio che ci ascoltano, li salutiamo tutti, abbiamo tanti Manuel che ci ascoltano. Un saluto speciale a mio fratello Gran Fico, come lo chiamo io, Gran Fico ufficiale, perché realizza anche le nostre locandine visive, digitali. Manuel Marchioro Monte di Malo, saluto anche la sua famiglia, Edi, Mario, Roberto, tutti i nipotini, tutta la famiglia, veramente persone speciali, sempre nel mio cuore. Quindi salutiamo anche gli amici di Monte di Malo, Vicenza.

0: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Spiti. Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spiti.
1: Eccolo qua, a proposito di Genova, è arrivato anche Antonio, salutiamo anche lui, salutiamo tutti gli amici della Riviera Ligure, bellissimo mare. Tra l'altro ho avuto anche il piacere di fare una serata a Rapallo e quindi saluto anche Donatella, Lorella, tutti gli amici della zona lì, eh.

scatenato l'amico Massimo Giancola con questo Fuggire Via, e prima invece era la nostra amica Saeia direttamente da Genova, Liguria, con la sua Vieni Pa, quindi da una zona di mare, Genova. Tra l'altro, sì, bella città che tra l'altro ho visitato anche in gita scolastica all'epoca. Magari se volete dirci dove avete fatto voi le vostre gite scolastiche, potete scrivercelo via SMS, WhatsApp e Telegram al numero che è il 349-7267647. Io sono stato in diverse città anche in gita scolastica, ricordo bene Lione, Grenoble per quanto riguarda la Francia, poi ricordo anche Trieste, città bellissima tra l'altro. Salutiamo anche Luciana, visto che ci siamo. E poi ricordo anche la gita appunto a Genova, dove ero già stato anche con il mio babbo Francesco, che saluto e ringrazio. E poi che altre gite ho fatto? In Repubblica Ceca, a Praga e anche a Salisburgo, tra l'altro, in Austria. Va bene, allora detto questo, da un viaggio all'altro, mi sembra doveroso andare con il disco Viaggio con l'H finale, del cui presente Lorenzo Spida. Allora scatenatevi con i vostri messaggini, ricordo sempre il numero 349-7267647. Il viaggio sonoro e non finisce mai con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Scatenatevi con SMS, WhatsApp e Telegram, siamo qui per voi. Come on!

È arrivata anche Agnese di Vicenza. Ciao Agnese, ascoltatrice storica. La musica è melodica, la musica è magica, sinfonica.

Ok, dai, prossimo disco dedicato a Nick Turbo, nostro amico di Padova. Nick Turbo c'è, la prossima è per te. Vediamo chi indovinerà titolo autore. Dopo Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con Ibiza Dream, un altro mostro sacro delle console di tutto il mondo, vi porto in Olanda. Vediamo chi indovina titolo e autore del prossimo brano, senza usare Shazam. Spremete le meningi, come si suol dire.

Oggi andiamo a ritmi spediti, ritmi spediti, come si suol dire. Allora, leggo il messaggino dell'Agnese, amica speciale, anche lei ascoltatrice storica, che dice: ciao Lorenzo, oggi sono all'ascolto anch'io e mi fai compagnia, saluto tutte le persone a te affezionate, un forte abbraccio alla nostra amica comune Dunia, mamma croata, Mela Cotogna. Agnese, bacione, grazie Agnese, un saluto a te e a tutta la tua family e un saluto ovviamente agli amici number one Vicenza, tendenza, potenza. La musica no, non è violenza. Senti che sound, Luisa. Dai che andiamo ragazzi. SMS, WhatsApp e Telegram 349 7267647. Scatenatevi.

Allora Tania mi scrive buon viaggio sonoro, ciao Tania, grande Tania. Andrea di Udine che c'è anche lui, ciao, ci siamo anche noi, buon viaggio sonoro, grazie. Allora mi hanno scritto sia i dolci sposini, Tania e Simone, Simone e Tania, bravi ragazzi. Senti qua, vi porto in Olanda, ecco, altro paese da visitare, io l'ho visitato 3 volte, Olanda, terra magica, la terra dei tulipani, la terra dei mulini, la terra di Marco Van Basten, Ruud Gullit e Frankie Rijkaard, tanto per citarne solo 3. No, ne citiamo anche altri, Clarence Seedorf, Frank Rijkaard, numero 8 della squadra più forte di tutti i tempi, Marco Van Basten, numero 9, centravanti della squadra più forte di tutti i tempi, e Ruud Gullit, detto anche il tulipano nero, colui il quale mi ha fatto innamorare della squadra più forte della storia. Andiamo con questa, Nick Turbo.

0: Ciao, ciao, ciao a tutti.
1: Siamo pronti per salire sul veliero del nuovo viaggio sonoro. Con il grande capitano Lorenzo Speed si va lontano a scoprire nuovi orizzonti sonori. Buona navigazione a tutti da Maura dalla Toscana.
0: Saluti a tutti.
2: Ciao, sono Batman e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Scherzo, sono Fabio di Monastiano.
4: Ave, ego sum Fabio ex Monastier, et ego quoque musicam Lorenzo Spida.

È arrivato anche Nico Di Rubano, welcome, benvenuto a bordo. Ciao Nico. Salutiamo Monica e la onnipresente classe 1972, 1972.

E questo disco lo dedico anche al mio amico Nick Gilles, marca trevigiana. Noi questo DJ lo abbiamo anche sentito suonare dal vivo a Jesolo Lido, discoteca Il Muretto. Vi dico anche la data, dai, 20 giugno 2012. Noi c'eravamo.

0: quarta ed una bella quarta, e a fare le vacanze in Sud Tirol, e balla scalza sopra la console.
1: Eccola là, una volta c'era Manuel che mi mandava sempre il messaggio, com'era? No, dai, non si può dire.

Ricordo sempre per i vostri sms, whatsapp e telegram, il numero è sempre lo stesso, ma lo ricordo a beneficio dei new entries: 349 7267647. Siamo qui per voi, partecipate, interagite. A

0: carissimo saluto per un nuovo fantastico viaggio sonoro con il DJ più unico che ci sia, ovvero Lorenzo Speed. Buona musica a tutti. Ciao, Mary Damiane. Ciao ciao.
1: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Speed. Ciao.
2: Andiamo con la nuova meravigliosa avventura sonora del mitico Lorenzo Speed a scoprire nuovi orizzonti musicali. Io ci sono. Ciao, Ornella di Campo San Piero.

Salutiamo anche Valentino, Valentino Longbridge, Ponte Longo. Ciao Lorenzo Speed, grazie che ci fai viaggiare con il tuo sound. Mando un fresco abbraccio ad Anna Maria di Dosson di Casier Treviso e al suo amichetto Spike. Grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori, Vale e Rosy con Maya. Grazie ragazzi, anche voi sempre presenti. Vi dedico questo disco e anche il prossimo indovinello sonoro. Poi vi faccio anche un indovinello di parola. Vediamo chi indovinerà cosa vuol dire la parola che andremo a dire. Oppure vi dico il significato e voi dovete trovare la parola esatta, come preferite. Cosa dite? Ditecelo.

Salutiamo anche Patrizia di Montebelluna. Ciao Patrizia, benvenuta allora a bordo, grazie di esserci. Un saluto anche a te, buon viaggio sonoro.

0: Wow, che musica fantastica! Questo è un meraviglioso viaggio sonoro curato da Lorenzo Speed! Pronti all'atterraggio? Grazie per aver viaggiato con Lorenzo Speed. A sentirci alla prossima puntata!
1: America, Lyle Street, tu, Nomadi, New Droids.
2: Dividere quella la. Auguri a tutte le mamme e a quelle che sono in cielo, particolarmente la mamma di Lorenzo Spind.
3: Ciao Lorenzo Speed, sono Vale di Pontelongo. Ti ringrazio per questo bellissimo viaggio sonoro che ci hai proposto. È sempre un'emozione viaggiare con te. Colgo l'occasione per salutare Anna Maria di Dosson di Casier Treviso. Le mando un forte abbraccio. Grazie. Ciao Lorenzo.
4: Ciao, sono Paola e anch'io ascolto assiduamente i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Una bye, anche il mio cane ed anche il mio cane.
5: Lasciati travolgere dall'energia della musica del mitico Lorenzo Speed, che ci tiene sempre compagnia con i suoi meravigliosi viaggi sonori. Grande Lorenzo!
6: Ciao Lorenzo Speed, sei sempre il più grande, il più forte. Forza con la tua grande musica, Lorenzo.
7: Grande Lorenzo Speed, a tutta musica!
8: Dai Lorenzo, forza, sei tutti noi.
9: Ciao Lorenzo, sono all'ascolto con piacere a questo nuovo viaggio sonoro e infatti di sottofondo c'è Viaggio con la H.
10: Eccoci qui per una nuova avventura sonora che ci riempie già d'ora il cuore di tanta bella musica. Buon viaggio sonoro da Romina San Zenone degli Ezzelini.
11: Ciao, sono Erika da Contea e anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
12: Dal cuore della Toscana, buon viaggio sonoro al cuore vicentino di Lorenzo Speed, da Maura, dalle Cascine.

Ricordo sempre allora per i vostri sms, whatsapp e telegram 349-7267-647. Procediamo nel nostro viaggio sonoro. Viaggio sonoro www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed. Siate con noi, viaggiate.

Grazie Davide, che bel messaggio che ci scrive, che è tornato prima delle ferie addirittura per ascoltarci. Grazie, troppo gentile Davide, ma tanto trovi i podcast, quindi anche se non ascolti la diretta, comunque grazie, fanno piacere queste testimonianze. Grazie, grazie di cuore Davide. Senti qua, allora ti dedico questa. Dai, andiamo verso musica che ha fatto la storia. Cosa dite? Dai, scriveteci, siamo qui per voi. Immergetevi in questo viaggio sonoro nelle onde musicali che hanno fatto la storia di questa arte che esiste da prima dell'uomo, come mi insegna il Fabione di Monastiera.

Eccola qua, è arrivata anche la Anna di Breganze. Anna di Breganze è sempre presente. Grande Annina, sei la nostra colonna portante. Allora, grazie, grazie ad Anna, grazie alle nostre donne sempre presente. Marianna ci scrive: ciao Lorenzo Speed, buon viaggio sonoro, buona trasmissione, ci sono anch'io. Arianna, va bene, allora salutiamo anche Arianna, salutiamo anche Luigina. Ciao carissimo, buona musica, ora c'è calma assoluta e ti posso ascoltare, stammi bene te e tutta la tua famiglia, un abbraccio, ti voglio bene. Grazie Luigina, anch'io vi voglio bene, un saluto a te, ad Elio, a Jacqueline, Emmanuel, Franca e Katia, tutta la famiglia, veramente gli amici di Campodoro Golden Field, grandi grandi. Grazie Luigina, anch'io vi voglio bene perché siete persone speciali ed io le persone speciali le riconosco subito. Vi dedico questa allora, Luigina, alza il volume.

Dai, dalla musica classica facciamo un tuffo anche in un altro genere musicale per spaziare, perché è giusto darvi contezza di tanti generi musicali e sonori, perché la musica è varia, la musica è bella, e quindi andiamo da un genere all'altro per appunto allietare anche il vostro udito. E allora scriveteci 349 7267 647, siamo qui per voi, SMS, WhatsApp e Telegram.

Eccolo qua, allora il Fabione ci manda anche una nota di riferimento che dice: il nostro rapporto con la musica deriva sicuramente da incarnazioni precedenti, la cui serviva come mezzo per entrare in uno stato di trance in questo caso, per intravedere nei mondi spirituali. Non da poco è stata scoperta presso Oderzo una basilica a tre navate datata XI secolo prima di Cristo, con muri spessi oltre un metro e mezzo. Bene, grazie allora di questo riferimento, grazie il Fabione. Fabione c'è. Dai, scatenatevi con i messaggini, anche questo viaggio sonoro volge al termine, ma voi siete i veri protagonisti. Fateci sentire le vostre ugole.

0: insegna a tutti quanti a come si fa festa, butta giù le birre come una tedesca.
1: Eccolo qua il sequel di Nick Turbo scatenato con i vocali. Dai, fate festa ma con la testa, aggiungerei io allora, che ci sta un bel messaggio per i giovani. Fate festa ma con la testa. Più siamo, più ci divertiamo. Vamos con i vostri messaggini, scatenatevi.

E oggi chiudiamo questo viaggio sonoro con un disco speciale, piacerà sicuramente alla nostra amica Luisa di Vedelago, un disco che ci riporta alla natura, perché la natura, noi siamo parte della natura e non viceversa, quindi ricordiamocelo sempre, amiamo la natura, rispettiamo l'ambiente, gli animali, eccetera, eccetera, eccetera. Come on!

addirittura emozionata, tia Luigina scatenata dice: Smack, mi hai emozionato con la tua voce, buon proseguimento. Grazie, grazie Luigina, un abbraccio. Allora, anche voi mi emozionate con la vostra presenza costante. Grazie amici, vi dedico questo disco per chiudere in bellezza il viaggio sonoro. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
2: Ah, cominciamo bene.
1: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
2: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
1: Adesso?
2: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
1: Con la principessa.
2: E il vostro Night Jay.
1: Si parte.
2: Benvenuti e ben ritrovati in questa terza stagione del suono dei ricordi playlist dalla principessa.
1: E benvenuti e ritrovati anche dal vostro Night Jay. Inizieremo con una canzone che piace tantissimo alla principessa, soprattutto il nome del gruppo.
2: Che bella.
1: Poi incontreremo Sash, Ginny, Wakefield, Rob Hubbard, Dance or Die, Gigi D'Agostino e Intermission.
2: Come sempre scrivete al 342-3133-781.
1: Benvenuti nella terza stagione del suono dei ricordi playlist.
3: You are clear to initiate power up.
4: Unlock the door.

0: cappella.
1: Principessa.
0: Cosa c'è, Nigel?
1: Smettila.
0: Perché dovrei? Sto dicendo il nome del gruppo.
1: Tutte le volte che c'è un brano di cappella lei deve fare così. Non ce ne sono di storie. Forse questo è il vero marchio distintivo del suono dei ricordi playlist. Comunque il primo brano della terza stagione di questo programma è di cappella, appunto, che ci hanno cantato Move It Up. Ma dobbiamo proseguire con un pezzo tutto italiano e di Gini del 1994, si intitola One More Time. Ascolteremo altri brani di questo progetto di Alessandro Gilardi e Walter Cremonini con le voci di Debbie French e Sandy Chambers, la nostra Sandy Chambers, grandissima e bravissima. Ah, mi arriva dalla regia, dall'interfono, che ho dimenticato Claudio Varola. Va bene, salutiamo anche lui e adesso ci gustiamo il pezzo di Gini. Voglio cogliere l'occasione per salutare Luca, appunto, il nostro regista, che non viene mai considerato.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori.
1: One More Time.

0: Quanti bei pezzi che abbiamo ascoltato dalla nostra ultima chiacchierata. Ci siamo sparati Sash, encore un fois. Me lo dici tu, principessa, che lo sai dire benissimo.
1: Encore un fois, encore un fois.
2: Ancora.
1: Encore un fois.
0: È stata poi la volta di Wakefield Saturday Night, bellissimo pezzo. E ora abbiamo un brano molto particolare, perché è la colonna sonora di un videogioco per Commodore 64 degli anni 80 intitolato Command. Lui è Rob Hubbard, il remix è Back to the Root Remix.

Questo brano mi dà sempre i brividi. Bellissimo, grande Gigi D'Agostino con L'amour toujours. L'ha preceduto Dance or Die con Satisfy e ora abbiamo Intermission con la voce di Lori Glory e il brano si intitola Six Days. Che significa? Beh, sei giorni, no?

0: Questa è la sezione anni 80 del suono dei ricordi playlist, dove incontreremo, beh, il primo gruppo un po' particolare perché arriva dagli anni 70 e traguarda negli anni 80, Martin Circus, poi proseguiremo con Transex, B-52s, Vicious Pink, Amazulu e adesso arriva un nome un po' particolare, Fix, poi ci saranno i Go West e infine Chaka Khan.
1: Seguite la nostra pagina Facebook DJ.9J.
0: Iniziamo questi 30 minuti con Martin Circus, Ite Missa Est.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate.

0: particolare indubbiamente questo pezzo col quale abbiamo iniziato la sezione anni 80 del suono dei ricordi playlist, Martin Circus con Ite Missa Est. Ma adesso torniamo un po' nella normalità degli anni 80, andiamo in Canada, precisamente a Montreal e nel Quebec, per incontrare il gruppo dei Transsex. Living on Video, un brano che ha fatto storia sicuramente, e la voce che l'ha cantata è di Laurie Ann Gill, un personaggio che poi fu sostituito, come accadeva negli anni 80 ma poi anche negli anni 90, piuttosto spesso. Comunque era il 1986, da ricordare anche il pezzo del 1983 estratto dal primo album Message on the Radio, con il quale si sono fatti conoscere dal grande pubblico internazionale. Ma ora bando alle ciance e ascoltiamoci Living on Video.
1: Yes!

Anche questo è il suono dei ricordi playlist. Erano i B-52s con Love Shack che lasciano il posto a Vicious Pink. Ve li ricordate quella di Can't You See? Adesso invece ci cantano Take Me Now.

Ma adesso arriva proprio l'essenza del suono dei ricordi playlist. Siamo in the mix. Per ben due brani ci sarà Paul Hardwood che ci regalerà una versione particolare dei due pezzi successivi. Il primo è quello di Go West che abbiamo già in sottofondo e ci gustiamo fino che arriverà Chaka Khan. Ma questa è un'altra storia.

0: I Feel For You. Sì, lui si chiama Paul Harwood e ha remixato questo bellissimo pezzo di Chaka Khan intitolato proprio così. Era l'estate del 1984 quando uscì l'album I Feel For You, che conteneva questa I Feel For You. Lei si chiama Yvette Marie Stevens.
1: Anche lei può iscriversi al gruppo Il Suono dei Ricordi oppure visitare la nostra pagina web.
0: Ringraziamo tutte le persone che ci hanno ascoltato e che hanno ballato con noi. Alla prossima!
1: Dalla principessa
0: e dal vostro Night J.
1: Avete ascoltato Il Suono dei Ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare
0: no.
1: un tour.

Eccoci qui per il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267647. È già salita a bordo la nostra amica Silvia di Oderzo. Che vi saluta tutti, belli e brutti, come si suol dire. Allora, dateci dentro con i messaggini, siamo qui per voi, siamo qui per farvi viaggiare un'altra volta ancora, perché la musica ci porterà dove ci porterà. In Messico, dice la Roberta di Montebelluna, lo scopriremo solo ascoltando anche questo viaggio sonoro. Vi ricordo sempre www.lorenzospeed.it. Ed anche il mio canale YouTube, siamo sempre di più, siete sempre di più, e quindi ringrazio chi si è già iscritto o iscritta, e ringrazio anche quelli che lo faranno in futuro. Grazie di cuore, più siamo, come dico sempre, più ci divertiamo. Se non l'avete già fatto, basta un semplice click. L'iscrizione, come dico sempre, è libera e gratuita per tutti. youtube.com/LorenzoSpeed. Adesso, con cortesia, simpatia, gentilezza ed armonia, ci immergiamo nella musica. Come on!

0: Dentro le nostre valigie porteremo emozioni, sensazioni, vibrazioni. E tu, Lorenzo Speed, col tuo aereo musicale ci farai volare. Buon viaggio a tutti da Roberta Montebelluna.
1: Vai Lorenzo Speed con la tua musica solare spettacolare che ci fa sempre sognare. Ciao, Romina da Sant'Enone.
2: Chiudo gli occhi, mi fermo ad ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed e la mente vola. Mauro da Firenze.
3: Ci troviamo per un altro super viaggio sonoro del super simpatico Lorenzo Speed. Saluti super da Erika da Contea.
4: Ciao Lorenzo Speed, partecipo anch'io ai tuoi fantastici viaggi sonori. Da Crocetta del Montello, Deborah ti saluta.
5: Da Donata di Volpago, un grande grazie a Lorenzo Speed per i suoi fantastici viaggi sonori. Vai Lorenzo!
6: Un saluto a DJ Lorenzo Speed, Lorenzo! Lorenzo!
7: Ciao Lorenzo Speed! Avanti tutta, caro amico mio!
8: Bene, bene, siete scatenati, così mi fate piacere, mi date soddisfazione, mi date gratificazione, quindi grazie di cuore a chi c'è. Salutiamo anche Valentina e Piero, gli primi degli Esolani. Prima era l'ultimo dei Polesani, il nostro amico Piero, adesso è diventato il primo degli Esolani. Allora, Jesolo Lido, saluto anche gli amici di Cavallino Tre Porti, località che visto ogni anno almeno una volta. E quindi bando alle ciance, spazio alla musica.

Salutiamo anche Manuel di Arzignano, che oggi non sta benissimo, quindi lo salutiamo e gli auguriamo buona salute, e così facciamo anche a tutte le persone che ci seguono, magari che sono sole ed ammalate. Noi siamo con voi e quindi vi mandiamo un abbraccio, in questo caso sonoro, un abbraccio musicale, affinché anche le varie malattie se ne vadano e possa aggiungere anche per voi la serenità. E allora, bando alle ciance, spazio alla musica. Come on! Se avete delle richieste, delle dediche, sempre compatibili con gli argomenti sonori che trattiamo, 349-7267-647, WhatsApp, Telegram, SMS, per i vostri messaggini, per i viaggi sonori di Lorenzo Speed.

0: Abbiamo anche il feedback per quanto riguarda la nostra produzione discografica Armonia. Tra l'altro saluto e ringrazio anche i miei amici Danny Deloni e Nick Gilles che hanno contribuito alla realizzazione di ciò. Saluto anche Darius Fattai, saluto la J-Work Music.
1: Ma Lorenzo Speeder, sei andato in cielo per rubare queste note così fantastiche di melodia, perché veramente è una musica celestiale. Tu sei andato in cielo, sei andato

Brava Anna Maria che saluta tutti e ricambia i saluti di Silvia De Oderzo. Dice: bene Silvia De Oderzo, anche tu sei all'ascolto come sempre del nostro DJ Lorenzo Spido. Un affettuoso saluto ed un ringraziamento. Brava, brava Anna Maria. Come dico sempre, la musica non divide, la musica unisce. Allora scatenatevi con i vostri messaggini. Mi sentite forte e chiaro? Spero di sì. Io mi sento poco oggi in cuffia, come diceva il Paolo. Non è la cuffia della piscina, ma è la cuffia per ascoltare la musica, come fanno i DJ, gli speaker, eccetera, eccetera, eccetera. Allora andiamo, qual è la vostra cuffia preferita? Ditecelo via WhatsApp, Telegram, SMS al 349-7267-647. Andiamo di musica classica, vedo che vi piace, e allora avanti tutta, come on!

0: oggi faccio il saluto da sola perché Piero sta riposando e anch'io sto ascoltando il viaggio sonoro.
1: Eccola, eccola, la mitica Vale, Villa del Conte presente. Allora fate come Vale, fate come tutte le donne, soprattutto le donne sono più avvezze ai messaggi vocali. Vogliamo sentire anche le voci dei maschietti, quindi mandateci i vostri vocali. Siamo qui per voi, WhatsApp, Telegram, SMS al 349 7267 647. Cambiamo per un attimo panorama sonoro, senti qua.

dei viaggi sonori. Grazie, sì, ho visto, grazie Anna, gentilissima. Allora salutiamo tutti gli amici di Noale, andiamo con l'indovinello sonoro, vediamo chi indovina titolo autore di questo brano. Molti dei nostri lo conoscono già, ma rinnoviamo anche l'indovinello a beneficio dei nuovi ascoltatori e delle nuove ascoltatrici. Senza usare Shazam, senza usare le applicazioni che riconoscono i dischi. E quindi andiamo con questo disco. Vi ricordo sempre per i vostri messaggini WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267647. Si va per lo spazio infinito della musica.

vorrei avere Friends, un'altra musica da brividi. Lorenzo, ti mettiamo nell'Olimpo della musica. Mai posto è più meritato per te.

0: Ego sum Fabio ex monastier et ego quoque musicam Lorenzo Spib audio.
1: Ehi, ma questi sono i viaggi sonori di Lorenzo Spib. E allora, godiamoceli! Viva Lorenzo Spib!
2: Ehi là, Lorenzo, arrivano anche gli immancabili saluti dalla Sardegna.
3: Ciao, sono Elena e anch'io ascolto sempre i viaggi sonori di Lorenzo Spib perché è un grande, mi tiene sempre tanta compagnia.
4: E i nomadi li ho visti tre volte quando c'era il grande Augusto.
5: Sono rientrata adesso, Lorenzo.
6: Lorenzo!
5: Quello con la mia voce l'ho messo in Facebook.
6: Allora, arabo, metti Aisha, Aisha.
4: Grande cronista,
1: l'energia della diretta, la diretta è vita, live is life, enjoy this magic moment, questa è la nostra ricarica di energia, viva i viaggi sonori di Lorenzo Spib.
7: Attenzione, un saluto a Lorenzo Spib, attenzione, Lorenzo, volevo dirti che la tua musica è sempre bella.
8: E con Lorenzo Spib salti di qua e salti di là.
9: Ciao, sono Batman e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spib.
10: Scherzo, sono Fabio di Monastiano.
11: Bene, bene, ci fate anche gli scherzetti, mi fa piacere, bravi ragazzi. Allora, avanti tutta con i vostri messaggini, whatsappini, telegrammini. Il numero per interagire con noi è sempre lo stesso, ma lo ricordo sempre, a beneficio dei nuovi arrivati, dei nuovi approdati ai viaggi sonori di Lorenzo Spib, è il 349-7267647. Potete utilizzarlo per mandare i vostri sms, semplici messaggini di testo, short message service ed anche WhatsApp e Telegram. Siamo qui per voi, quindi scatenatevi con i messaggini. Ciao Anna, grazie, un abbraccione anche a te.

Dai, allora andiamo con un indovinello sonoro, torniamo alla musica classica, vediamo chi indovina l'autore del disco, che in questo caso è rivisitato in chiave techno, diciamo così, musica elettronica, però si prende spunto dalla base, dalla musica classica. Vediamo chi indovina l'autore del prossimo brano, vincerà un indovinello sonoro o ha scelta anche un CD con le nostre produzioni discografiche. Allora, udite, udite.

Il Fabione coglie l'invito a indovinare titolo autore, dice: brano tratto dalla colonna sonora di Blade Runner. Ecco, non so se questa è la colonna sonora di Blade Runner, però io voglio sapere l'autore di musica classica che ha composto queste sonorità. Dai Fabione, vai che secondo me puoi indovinare dall'alto della tua cultura musicale. E anche gli altri sono invitati a farlo. 349-7267-647 per le vostre risposte valide. Non ricordo, in palio chi vince avrà una dedica musicale a scelta oppure anche un CD sonoro con le nostre produzioni discografiche. Tra le altre ne ascolteremo una tra poco: Viaggio, Armonia, Sublime, Forever Friends.

Se nessuno indovina, poi lo tengo in stand-by e magari lo riproporremo in altri viaggi sonori. Vi ricordo sempre i nostri viaggi sonori, li trovate anche sul mio canale YouTube. Se per caso non riuscite a partecipare durante le dirette, no problem, don't worry, be happy, siate felici, youtube.com/LorenzoSpeed. E vi ricordo anche il mio sito lorenzospeed.it. Adesso andiamo con Viaggio, con la H finale, mia produzione, che trovate come le altre anche sui principali portali musicali, tra gli altri YouTube, SoundCloud, Spotify, Deezer, Tidal, eccetera eccetera eccetera. Quindi se volete anche utilizzarle per le vostre stories su Instagram, TikTok e quant'altro, basta che le cerchiate, scrivete Lorenzo Speed, parola unica, Lorenzo S-P-E-E-D, e le trovate, vi appaiono sullo schermo, sul monitor. Quindi utilizzatele, fatele conoscere, ballatele, diffondetele. Grazie, grazie, grazie.

0: Lorenzo, i tuoi grimidelli ce li ho sempre sulla punta della lingua, ma non mi vengono mai fuori, accidenti.
1: Sì, dicono tutti così. Va bene, dai Roberta, un saluto speciale a Roberta, Roberto di Montebelluna. Salutiamo anche Manuel di Abano Terme, approdato anche lui a bordo del nostro viaggio sonoro. Saluto a tutti, dice un saluto a te Lorenzo, a tutti gli ascoltatori che ti stanno ascoltando. È tutto un viaggio ascoltoso, diciamo così.

Saluto anche Quick PC che spesso e volentieri ci manda messaggi, a volte li perdo su Telegram, e quindi grazie a Quick PC. Salutiamo quindi gli amici di Ponte di Piave, salutiamo anche gli amici di Ponte della Priola, saluto il mio amico Rufex che ho visto di recente, saluto gli amici di Susegana. Quindi se anche voi ci ascoltate da località che magari non abbiamo mai menzionato all'interno dei nostri viaggi sonori, mandateci pure la località, poi magari faremo anche la scheda tecnica geografica, ok? WhatsApp, Telegram, SMS per i vostri messaggini e le vostre interazioni, 349 72 67 647. Diteci anche come si sente il suono, se si sente bene la voce del qui presente Lorenzo Speed e tutti voi. Forza e coraggio, siamo qui per voi.

Ringrazio anche il grande Mauro Ariagno, cubista dell'allora discoteca Ultimo Impero di Airasca Torino, che mi ha dato un bellissimo feedback a riguardo di armonia.

Eccolo qui allora il messaggino, l'ho recuperato del buon Mauro direttamente dal Piemonte, quindi salutiamo anche gli amici del Piemonte. Io saluto i miei amici nonché parenti di Cirielle, Ini, Mondovì, eccetera eccetera. Saluto anche il mio amico Angelo Bottelli, anche lui da quella regione. Comunque Mauro mi diceva, mi scrive: mi fa piacere che tieni il mio pensiero sulla tua musica, stai crescendo, hai le qualità per realizzare il tuo desiderio e far sognare chi ascolta la tua musica. Bravo, continua così, dosata ed equilibrata, a me piace molto. E qui era il suo feedback personale riguardo ad Armonia. Saluto anche Martina Lady Foxy, che ha fatto anche la recensione di Sublime, quindi grazie grazie grazie a tutte queste persone che ci sostengono e anche ci supportano anche con i loro feedback, che sono sempre preziosi e aiutano a crescere, evolvere, migliorare. Detto questo, se anche voi avete delle critiche purché costruttive, ben vengano. 349 7267647 per i vostri SMS, WhatsApp e Telegram. Forza, continuate a mandarci i vostri messaggi, siamo qui per voi. Come on.

0: Lorenzo, con questo fantastico violino ci porti nel magico Settecento veneziano. Bellissima atmosfera.
1: Bene, bene, mi fa piacere. Allora, grazie di questo feedback. Brava Roberta, sempre sul pezzo. Un saluto a Roberta, Roberto Montebelluno, sempre presenti. Allora, avanti tutta con i vostri messaggini vocali, WhatsApp, Telegram, SMS. Siamo qui per voi. Scatenatevi. Il gran finale di questo viaggio sonoro.

0: ottimo i Rama. Viva i Rama, viva Lorenzo Speed.
1: Esatto, concordo, grande Irama, la sua Ali mi tocca sempre il cuore, quindi grazie a Maria Grazia per questo feedback. Allora anche voi, come Maria Grazia, mandateci i vostri feedback. Sottomarina c'è! Non ho capito il messaggio, Anna Maria, spiegami meglio. Va bene, dai, ultimi due minuti per questo viaggio sonoro. Grazie a chi è stato con noi anche in questo viaggio sonoro. Tutti gli altri, youtube.com/LorenzoSpeed, www.lorenzospeed.it. Ricordo sempre, per interagire con noi, sms, whatsapp e telegram 349 72 67 647. Grazie da Lorenzo Speed.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: 20 di sera, 20 con Marco e 20 con Nartico.
1: Grazie, grazie dell'intervista che hai accettato. Buonasera Nartico, sei in diretta nazionale sia su 100 Radio. Grazie, nel nostro salotto radiofonico.
0: Sì, purtroppo radiofonico,
2: buonasera,
0: sì.
2: Buonasera, che bello essere qui con voi, insomma.
1: Benvenuto.
0: E allora ricordiamo il numero di telefono per chi volesse parlare con Nartico, 320 19 78 490. 320 19 78 490, io farò da filtro e invece le domande e i filtri li farà il nostro Marco con Nartico, e poi se ho qualcosa anche da chiedere io lo farò anche io. E allora benvenuto Nartico, abbiamo 20 minuti insieme, già non facciamoli passare perché sono 20-20, e allora andiamo con Nartico e Marco.
1: Benvenuto Nartico, grazie.

0: Grazie a te, Marco, che bello. Poi percepisco un'atmosfera familiare, quindi questo mi piace tanto.
1: Questa da oggi è diventata casa tua. Queste 100 radio che si uniscono per te da venerdì mattina manderanno registrato fino a lunedì mattina come se fosse una diretta. Ora sei in diretta, ma per parecchi giorni la tua intervista verrà mandata in onda per le 100 radio che collaborano con noi direttamente da questo link, quindi dal sud Italia fino al nord, fino a Milano.
0: Bellissima, una grande famiglia, quindi sono contento, grazie per questa accoglienza in casa vostra.
2: Bene,
1: grazie a te.
2: Ma andiamo con le domande perché il tempo
1: allora
2: passa.
1: La prima domanda che voglio farti: cosa significa nartico?
0: Nartico è un messaggio che volevo dare diretto, proprio come quello che cerco di dare ogni giorno con le mie canzoni, con i miei testi. Ho sempre percepito la musica come uno strumento per sentire di più. Ho sempre percepito una distanza, un gap tra quello che vivo e quello che effettivamente sento. Quindi la musica mi ha sempre aiutato e volevo fosse all'interno del mio nome, proprio identitario. Quindi io mi chiamo Nicolò, in realtà l'anagrafe, quindi ho scelto di tenere sia Nicolò, il mio vero nome, che la cosa che mi fa stare bene, quindi la musica, l'arte. Quindi alla fine da questa crasi è venuto fuori in artico.
1: Allora, la seconda domanda che voglio farti, a parte che hai un nome speciale, che è Nicolò, quindi meriti altrettanto successo come quel Nicolò che conosciamo. La seconda domanda che voglio farti: come è iniziata la tua carriera?
0: Grazie, intanto sì, io sono un grande fan, tra l'altro, di quel Nicolò lì, quindi ti ringrazio molto anche solo per l'accostamento di pensiero. E io ho iniziato in realtà come autore, non avevo velleità di stare davanti alle telecamere o sul palco. Ho iniziato proprio come autore scrivendo le mie prime canzoni da adolescente e mettendoci prima la penna che la faccia. E la prima canzone che ho pubblicato come autore è stato un brano per i Camaleonti, quindi puoi immaginare una grandissima fortuna per me, anche tanta benzina per quello che volevo fare. E quindi poi ho continuato a scrivere come autore nei miei 20 anni, diciamo, e quindi può affiancare alla penna anche la mia voce, il mio viso, insomma, e tutto il mio corpo. Quindi mi sono messo con tutte le scarpe, diciamo.
1: Volevo chiederti, a parte Giuseppe, tu lo sai che questo ragazzo giovane, nato come autore, lui ha scritto canzoni per i Camaleonti e Bobby Solo, quindi lui ha avuto l'onore di lavorare con loro.
2: Sì.
1: E volevo sapere se mi descrivi le tue emozioni mentre hai lavorato con loro, come loro ti hanno accolto? Cioè, Bobby Solo e i Camaleonti, come ti hanno accolto?
0: Allora, devo dire che per me sono state due emozioni diverse, ma altrettanto forti, perché i Camaleonti in particolare io li ho conosciuti semplicemente durante un pitch, nel senso che loro stavano scegliendo dei brani e tra tanti brani che gli erano stati proposti loro hanno selezionato proprio il mio e l'hanno inserito nel disco. E poi la sensazione bella è quella di sentire i loro pareri tecnici, professionali, a un ragazzo che poi sono io, anche sulla messa, diciamo, in pratica a terra di questo brano, perché poi loro facevano il disco in giro per l'Italia, facevano i singoli televisivamente in TV e vedevano che comunque questa canzone che avevo scritto per loro, Un uomo libero, che si chiama...
2: Appunto, quello volevo sapere, l'hai detto tu direttamente, come si chiamerà mai questo brano? Un uomo libero dei Camaleonti.
0: Esatto, cioè, Un uomo libero andava bene, quindi gliela chiedevano più degli altri pezzi che facevano in quel momento lì, e quindi questa cosa qui è stato un grandissimo onore. E sentirlo raccontato da loro è stato bellissimo. Poi Bobby in altre salse mi ha prende ogni volta che passo del tempo con lui, con Bobby Solo, è un'enciclopedia, perché ti racconta aneddoti. Eravamo quella volta io, Johnny, insomma, se escono fuori io, Johnny Morandi, vari nomi di personaggi, proprio come nelle barzellette, solo che sono aneddoti veri di vita vissuta da un grande professionista.
2: Ecco.
1: Come ti senti quando riascolti canzoni che tu hai scritto? Che emozioni ti dà questa cosa?
0: Sicuramente mi fa tuffare in un mondo parallelo, rivivo le sensazioni, ma con ogni canzone, sia del mio percorso che percorso autorale, le sensazioni di quando le ho scritte, e in particolare quando si scrive per autori, almeno questo mi accade personalmente. Si cerca sempre di entrare un po' in empatia con la voce che poi andrà a interpretare, se sia già il destinatario. Quindi Mi ricordo tutto il processo che ho fatto nella costruzione è un po' come fa l'attore, no? Che cerca di entrare in una storia e cerca di
2: Nelle
0: viverla per
2: parti.
0: sé. Io ho fatto così e continuo a fare così. È una cosa che mi permette di esprimere altre sensazioni rispetto a quelle che esprimo col mio percorso cantautorale, quindi mi fa sentire vivo allo stesso modo.
1: Voglio farti due domande simili. E una è: la tua famiglia cosa ne pensa di questo tuo successo nello spettacolo, nella musica, o questi personaggi che lavori con loro? Cioè, sono felici, approvano quello che tu fai? Perché tante persone non pensano che lo spettacolo sia difficile, preferiscono un lavoro, capito, comune. Ma la tua famiglia cosa ne pensa?
0: Sì, io sono stato sin da piccolo super fortunato perché ho scelto appunto da adolescente questa strada qui e l'ho inseguita con tutta la forza che avevo, con tutta la forza che ho, sto continuando a fare. E loro sono sempre stati i primi fan, i primi supporter di questo mio mondo, per cui ogni data che riuscivano anche vicina dal vivo erano in prima fila, il primo like, il primo commento erano sempre loro.
2: Che
0: Per cui un grande supporto, e questo credo che sia la cosa più bella che mi potesse accadere, che insomma le persone che mi vogliono bene continuino a credere in me e in quello che faccio.
2: E anche a incoraggiare a fare, perché si sa che la vita non è tutta rose e fiori, ci sono anche le spine ogni tanto, e quindi avere dei supporti che ti dicono vai avanti, ci siamo noi vicino, è importante sia da parte del pubblico sia da parte dei propri familiari, vero?
0: Esattamente così, esattamente così. Ma per tutte le strade, dal fare il pompiere fino
2: Certo.
0: a qualsiasi altro lavoro, è importante proprio a prescindere, è il bene più importante.
1: Questo tuo successo, come lo vivi giornalmente? Come lo convivi? Cioè, la mattina come ti svegli? Cosa pensi? Progetti nuove canzoni? Vuoi di più? Sei contento di quello che fai? Cioè, il tuo risveglio com'è? Scrivi la notte? Raccontami di questo, mi piacerebbe sentire le tue cose, i tuoi più segreti.
0: Allora, io devo dire che effettivamente è una sensazione un po' particolare perché sento da un lato la responsabilità e quindi il peso di quello che faccio in qualche frangente. Per esempio, da settembre, come è stato l'anno scorso, sarò tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 2 nel programma di Pierluigi Diaco, Bella Ma, e quindi sento in qualche modo, no, anche la responsabilità, il peso delle mie parole, di quello che dico. Quando si arriva a una platea importante è sempre così. Stessa cosa vale per i social. Percepisco ci siano persone che mi seguono sui miei profili, per cui magari io sia un riferimento o in qualche modo che possano essere indirizzati da me. Quindi sento tanta responsabilità e tanto anche affetto per queste persone che fanno praticamente parte ormai della mia famiglia da anni. Sono amici alcuni addirittura. Quindi sono veramente contento. E d'altro canto, questo qui è, oltre alla responsabilità, c'è in qualche modo un orgoglio per questo, ma anche un peso appunto nel dire ok, c'è qualcuno che crede in me, quindi questo è bellissimo, ma ci sono anche delle aspettative da rispettare. Quindi ogni mattina, ogni sera, come dicevi te, io scrivo principalmente di notte quando posso con gli orari lavorativi in Rai o altro, però cerco di rispettare sia me stesso nei miei momenti, nei miei spazi, che il lavoro che amo, che il lavoro che ho scelto. Quindi è un equilibrio in cui bisogna guadagnare un po' di terreno tutti i giorni, perché come in tutti i lavori, come in tutte le vite, c'è sempre una parte che tira un po' più dell'altra che bisogna equilibrare bene.
1: Voglio farti una domanda multipla. Allora, cosa chiedi a te stesso per il tuo futuro? Cosa ti aspetti per il tuo futuro?
0: Allora, io chiedo a me stesso ogni giorno veramente di non pretendere troppo da me, perché ho questa propensione, come ce l'abbiamo in tanti, di guardare sempre avanti, ma molto molto in avanti, cioè lanciare sempre l'asticella più in alto possibile, e questo non ci permette di goderci quello che viviamo nel presente, quindi di viverci un pochino più il presente. Parlo ai Nicolò, insomma, a me e a quello del futuro, di viverci un pochino più il momento e di pretendere un po' di meno. E invece quello che desidererei per il futuro è riuscire a fare quello che faccio oggi, mettendo piccoli pezzetti in più giornalmente. quindi avendo sempre piccoli spazi in più, piccole opportunità, sempre a piccoli passi con la gentilezza, rimanendo quello che sono sempre stato, con i valori che mi contraddistinguono. Ecco, questa per me è una cosa fondamentale, quindi se non c'è quello preferisco non avere niente, insomma, preferisco rimanere me stesso come sono, ecco, tutto qua.
1: Beh, l'umiltà ti porterà avanti nel futuro, perché l'umiltà porta avanti, e complimenti. Io volevo chiederti, ho visto quegli spezzoni dove tanti programmi, come Bruno Vespa, ma tanti, come tu sai, tutti chiedono Nartico, chi è Nartico? Perché tutti parlano di te? Notturni, giornalieri, pomeridiani, tutti questi presentatori famosi chiedono di te e parlano di te. Perché?
0: Guarda, è sicuramente una grande fortuna, perché mi sono trovato in un momento, questo è un momento super positivo, in cui ho la possibilità di fare varie ospitate, la prima volta che ho fatto televisivamente collaborazioni o altro, sono potuto stare subito sulla televisione nazionale, quindi in Rai, partendo da, mi ricordo la prima ospitata che ho fatto io televisivamente è stata Propaganda Live, quindi sulla 7, da Diego Bianchi, per cui sono state da lì in poi, sono arrivati tanti inviti diversi e sono contento di aver portato la mia musica e continuare a portarla in una platea così grande. Come dicevamo prima, c'è sempre un po' di, diciamo in amicizia, un po' di strizza, perché ti accorgi che arrivi a tante persone tanto diverse anche, no, da te, e diverse tra loro, quindi c'è sempre un messaggio che deve essere in qualche modo trasversale. Io cerco sempre di mandarlo più positivo possibile, poi spero che sia compreso il più possibile.
1: Allora, entriamo nel caldo della serata. Questa domanda me la sono tenuta a metà dell'intervista. Io, come tutti quanti, comunque sono un po' più grandi di te, perché sono giovane, siamo cresciuti tutti quanti con le canzoni di Lucio Battisti, di Mogol, e quindi per noi sono la punta di diamante della musica italiana. Come c'erano nella vecchia storia, c'erano quelle vecchie canzoni, non so, ti ricordi, c'erano le cassette, una volta si vendevano la musica italiana, no? E quindi vorrei parlare della tua partecipazione importante che ha segnato sicuramente la tua carriera, perché hai lavorato, sei stato al fianco del grande Mogol. Tu hai cantato a fianco a Mogol, e Il cielo in una stanza. Quindi vorrei che mi racconti di questa esperienza che tu hai avuto a fianco al grande Mogol. Mi raccontassi di lui.
0: Sì, è stato un momento per me importantissimo, emozionante, io emozionatissimo. Ci sono arrivato per piccoli step, in realtà. È stato il giorno della scomparsa di Gino Paoli, quindi anche un giorno per noi amanti della musica molto triste, no? Io sono cresciuto con i cantautori, li ho studiati a Bologna, al Dams, me ne sono proprio innamorato, quindi per me è stato tanto quello lì un giorno particolare. E nel pomeriggio è arrivata la richiesta dalla Rai, io ero con gli altri del cast, a Bellamà, con Pierluigi Diaco, è arrivata la richiesta della Rai di fare uno speciale per proprio per Gino, e sapevamo che la sera ci sarebbe stato Mogol, alcuni ospiti, insomma un piccolo speciale della Rai, su Rai 2, e mi è stato chiesto di interpretare questo brano proprio da Piggi, da Pierluigi. Devo dire che arrivato lì ero veramente senza parole, perché Mogol l'ho conosciuto tramite i suoi lavori e in tutte le salse, l'ho amato in tantissimi momenti, e quando ti trovi davanti a una persona di questo calibro che per te significa così tanto, è anche difficile muoversi, e poco prima di andare in onda, proprio durante la pubblicità, mi ricordo, insomma, io seduto accanto a Mogol, e Mogol mi accenna, mi chiede quale canzone avrei cantato, gli dico Il cielo in una stanza di Paoli, e lui mi dice, questo per me è un giorno tristissimo, perché è scomparso un mio caro amico, ero veramente amico con Gino, quindi sono veramente triste. E devo dire che queste sue parole, così sincere, così genuine, un secondo prima di andare in diretta, forse un minuto e mezzo prima della fine della pubblicità, hanno significato così tanto per me, che ho cercato di dare tutto quello che avevo nella canzone, cercare di rendere onore il più possibile a Gino Paoli. quindi questo è stato un po' il mio regalo, lo percepisco veramente come un regalo che Pierluigi Iacomi ha fatto e come uno spazio importantissimo che per me ha significato veramente tanto, quei 3 minuti di canzone, ecco, proprio in chiusura di programma.
1: Infatti io quella canzone l'ho riascoltata forse 100 volte in chiusura di programma, e sei stato bravissimo, l'ho riascoltata veramente tante volte perché sei stato bravissimo. Te l'aspettavi quella chiamata? Cioè, quello è un miracolo, no? Perché hanno scelto, secondo te, perché hanno scelto proprio te? Hai avuto questo dono di cantare a fianco a lui? Perché in Artico?
0: Guarda, è una domanda che mi faccio spesso e cerco sempre di darmi risposte diverse. Forse anche lì c'è il posto giusto, il momento giusto, farsi trovare pronti, cercare di comunicare con Bellamà, col programma di PG. Io ho fatto un percorso dall'inizio anno fino alla fine, che ho cercato di tenere più nitido possibile, più limpido possibile, senza costruirmi un personaggio o altro, anche perché non sarei capace. Quindi ho sempre cercato di mostrare la mia sensibilità anche nei momenti difficili che mi sono capitati durante l'anno. Io, diciamo, a inizio proprio della trasmissione ho perso mia mamma, e non l'ho mai nascosto in trasmissione, quando c'erano momenti di fragilità ho sempre cercato di esporlo, anche per non farlo diventare un mostro, con la musica, con quello che mi piace fare. Quindi questa cosa che è arrivata comunque verso la fine della trasmissione è stato per me un essere in qualche modo riconosciuto nella mia, non so, gentilezza, l'ho percepito così, veramente come un premio, senza parlare di traguardi particolari, semplicemente come un bel gesto che mi è stato fatto per il mio percorso artistico e sicuramente anche personale. Questo, insomma, me lo voglio, lo spero, perché poi la mia musica, la mia persona viaggiano veramente insieme, forse anzi arriva prima la mia persona che la musica, quindi poi le canzoni. Quindi mi sento insomma molto fortunato.
1: Allora, mancano 2 minuti, voglio chiederti, allora, prima cosa, mi dispiace tantissimo per tua madre, perché posso capirti, io ho provato la stessa tua sensazione. E sogni di riempire uno stadio con la tua musica?
0: Assolutamente sì, sogno principalmente di poter sentir cantare con la stessa intensità con cui le canto io le mie canzoni, gli stessi messaggi che cerco di dare con le canzoni. Sogno di sentirle cantate da tante persone, che sia un teatro pieno, che sarebbe insomma proprio il mio sogno principale, ma anche uno stadio non sarebbe per niente male, ecco, per recitare il Niccolò che negli ultimi giorni ha riempito i social e non solo.
1: Allora, proprio quel Niccolò gli chiesero i suoi amici stretti: ci inviterai tutti i sabati a cena se riempirai gli stadi? Io ti chiedo, mi inviterai ai tuoi concerti se li riempirai?
0: assolutamente sì, anche se vuoi una birretta prima e dopo, perché no?
1: Accetto, io accetto quella birretta prima e dopo, perché se berrò quella birretta con te vuol dire che tu riempirai quello stadio e io sarò felice di festeggiarla insieme a te. Manca, purtroppo manca un minuto, è una delle più belle interviste che ho fatto del 2026, e se tu riesci, se tu vuoi, se non sei troppo emozionato, mi piacerebbe canteresti 2 strofe del Cielo in una stanza per Gino Paoli?
0: 20:19:35. Provo assolutamente.
1: Anche per augurarti il meglio per la tua carriera.
0: Grazie, intanto vi ringrazio di cuore, questo è il mio saluto personale. Mi piacerebbe che tutte 100 radio, tutti insieme, la cantassimo un po' insieme, ognuno per conto suo. Fa così, insomma, sicuramente la conoscete.
2: Sì, certo.
0: Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi.

0: che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo.
1: Benissimo, grazie caro.
2: Tutto dal vivo è successo questa sera. Queste 100 radio hanno ascoltato senza autotune, senza niente, l'artico dal vivo, e ci ha regalato questa cosa. E nessun cantante lo fa, quindi ti auguro il meglio della tua carriera. Ti ringrazio che stasera sei stato con noi. Spero di bermi quella birretta insieme a te nel tuo stadio che riempirai sold out.
1: Grazie Nartico, tante grazie belle cose, torna a trovarci
2: perché gli faremo un'intervista quando riempirai lo stadio,
1: perché tu sei un campione. Ciao.
3: Grazie. Ciao ragazzi,
1: buona serata.
2: Ciao Nartico, grazie mille. Grazie. Ciao.

0: Sono le 20:22.
1: Eccoci qua, siamo pronti per la seconda puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Non mi hai detto, Franco, se ti piace la sigla, ti piace? Ho usato la sigla un po' frizzante, un po' sbarazzina per questa estate 2026. Allora, il mese di luglio e tutto il mese di agosto nelle nostre web radio ci sarà questo appuntamento che vi dà la possibilità di andare anche a seguire un po' di consigli se siete nella nostra isola in vacanza, e noi tenteremo di darvi dei buoni consigli. Ok, io sono pronto con un pezzo di una cantante, un singolo di una rapper italiana che si chiama Anna. Vi ricordo che questo è anche il primo estratto di quello che è il suo secondo album in studio, che si chiama Million Dollar Babe. Il pezzo che vi faccio sentire si chiama White Girl Wasted. Schi signori, partiamo proprio bene con un po' di ritmo. È Anna.

pomeriggio, dai, per iniziare davvero bene questa settimana. Lunedì siamo in diretta, il 13 luglio 2026. White Girl Wasted, questa è Anna. Bene, bene, bene. Cosa visitare in Sardegna? Cosa visitare? Ma c'è solo l'imbarazzo della scelta. Da nord a sud, questo luogo non smette di stupire anche il turista più esigente. Se poi questo turista è un VIP, l'esigenza rasenta alla perfezione. Ma c'è la Costa Smeralda, che è il luogo ideale per sentirsi principi, magnati e anche re. Il nome lo si deve a Esmeralda Mentasti, che è la figlia dell'industriale che insieme al principe ismailita Aga Khan ebbe questa ambizione negli anni 60 di fare la costa da Capoferro, poco più a nord di Porto Cervo, fino al golfo di Cugnana, una delle zone più esclusive al mondo. E ci riuscirono, perché è impossibile immaginare di visitare la Sardegna senza immortalare questa costa in una foto. E le miriade, di yacht, no? Siete mai andati? Sicuramente sì, che d'estate punteggiano le calette. Poi ci sono le spiagge dove tuffarsi, ci sono quelle popolari del Pevero a pochi chilometri da Porto Cervo, e quella del Principe, poi quelle meno mainstream di Romazzino, di Capriccioli e ancora di Ruia, le spiagge molto molto di lusso. Poi ammirare le barche a vela bianche che punteggiano le calette di verde smeraldo, poi girare anche tra le boutique di Porto Cervo e sostare anche nelle piazzette eleganti dei suoi centri. È uno dei piacevoli passatempi di questa zona. Ma per gli amanti della natura, c'è anche un'insenatura naturale che diventa Porticciolo, che è Cala di Volpe, diventata anche un set per dei film glamour molto conosciuti. Andiamo a ricordare Agenda 007, la spia che mi amava, no? È stato girato proprio da quelle parti, hai capito? E va bene, la Costa Smeralda è uno dei punti della Sardegna più così visti soprattutto da chi possiede un po' di soldini, vero Franco? E adesso un pezzo del 1995 di Zucchero.

anche con le canzoni vi portiamo un po' dietro nel tempo, un po' di estati fa. Questo The Rhythm of the Night è una canzone di questo gruppo eurodance italiano Corona, ed è stata pubblicata come singolo di debutto nel 1993 in Italia e poi altrove l'anno successivo. Veramente un pezzo che ha fatto ballare davvero tantissime persone. E va bene, la musica continuano anche le notizie, perché questo Sole di Sardegna è anche un programma che vi vuole dare consigli se siete nella nostra isola, oppure ci dovete arrivare, magari siete già in vacanza, oppure dovete venire, dovete organizzarvi, non lo so, vi diamo dei consigli, perché ci sono dei posti davvero incantevoli in Sardegna, e tra i posti più belli da visitare qui nella nostra isola c'è l'arcipelago della Maddalena con le sue 7 isolette, di cui la Maddalena e Caprera sono le più grandi. Solo queste sono visibili in auto, mentre le altre sono accessibili solo in barca. È indubbio che queste isolette siano tra le più belle della Sardegna e che regalino atmosfere uniche, tramonti da immortalare e colori davvero meravigliosi. Girare in cerca di spiagge e calette è uno degli sport preferiti dai turisti. Tra la spiaggia di Testa del Polpo con le sue acque turchesi e la spiaggia del Cardellino, passando poi per quella di Spalmatore, si può anche gustare il volto autentico di questa bellezza, la bellezza sarda. Anche Caprera è una delle isole che suggeriscono cosa fare in Sardegna. Calette stupende come Cala Serena, Cala Napoletana e Cala Brigantina da raggiungere dopo un po' di cammino. È una torre, la torre di Taialone, a 212 metri, questa dal livello del mare, da cui ammirare il panorama. Ma non è finita, perché poi nei dintorni della Maddalena ci sono davvero luoghi unici che si possono ammirare solo dal mare. C'è Budelli, per esempio, che conserva la spettacolare spiaggia rosa a Cala di Roto, fatta di minuscoli frammenti di gusci calcarei, di corallo, granito, conchiglie e spargi, che è l'isola fatta di duro granito, aspra e incontaminata, che si butta in un mare davvero turchese. E adesso c'è Paola e Chiara. Siamo d'estate. Questo è un pezzo, questo singolo di questo duo italiano Paola e Chiara del 2023, secondo estratto dall'album Per Sempre. Mare

0: sotto il sole di Sardegna. Io sono Paolo Fraugio, Franco in regia dalla Torre di Villa Urbana. Le radio collegate, lo ricordiamo, sono Music Factory Oristano, la radio dove io in questo momento mi trovo e vi sto trasmettendo questo appuntamento. Le radio collegate sono Radio T 2000 Villa Urbana Music, che sono capitanate dal buon Franco, il regista, ma anche il direttore di queste due radio, Radio Felix Oneri e anche Radio Centrale Oristano. Bene bene, allora ricordo anche mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10 le repliche di questo appuntamento. Scatman è noto come I'm Scatman, oppure semplicemente come Scatman, questo singolo di questo cantante statunitense Scatman John, che è stato pubblicato nel 94 ed ebbe davvero un grandissimo successo. Oh bene, sotto il sole di Sardegna, la Sardegna, uno dei luoghi davvero incantevoli, ambiti da tutti. Vi consigliamo, se siete sulla nostra bella isola oppure volete arrivare da noi nel mese di agosto, non lo so, o magari anche a settembre, perché molti prendono le ferie anche a settembre, uno dei luoghi da visitare in Sardegna è sicuramente Cala Grande, una piccola valle che si trova a ovest di Capotesta e che negli anni 60 venne etichettata come la Valle della Luna dalle comunità hippie dall'epoca. Questo luogo è frequentato dai naturisti, è una valle lunare piena di rocce, di granito, di forme diverse, sinuose, curve modellate dal vento e dal sale, che si illuminano di notte come piccoli bagliori bianco fluo, e dominante da una roccia che arriva a 128 metri, e questa roccia è nota con il nome di Il Teschio. Il paesaggio è suggestivo di giorno e di notte grazie alle sue spiagge di graniglia, da Cala di Mezzu a Cala Grande, al suo mare verde smeraldo e al profumo di mirto, erica e corbezzolo che si diffonde ovunque. Un luogo davvero in grado di portare altrove, insieme a un altro luogo lunare nei dintorni di Agius, meno conosciuto ma altrettanto intrigante. E adesso andiamo a sentire una superstar nel nostro appuntamento, che vi stiamo trasmettendo Soli di Sardegna. La superstar è latina, si chiama Carol G, alias Carolina Giraldo Navarro, è una cantautrice 35enne colombiana ed è in vetta alle classifiche con questo motivo che si chiama Viando por el Mundo, è l'inno alla vita e anche alla libertà. Carol G insieme a Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la

Ogni volta che succede, insomma, che mettiamo queste canzoni, Franco fa uno spazio in mezzo e balla da solo. Questa Macarena è una canzone interpretata dal duo musicale spagnolo Los del Rio. Ricordiamolo che ha avuto un successo questa canzone internazionale tra il 94 e il 96 e continua ad avere un seguito davvero di culto. È considerata, pensate, una delle canzoni più emblematiche della musica dance degli anni 90 ed è stata classificata nel 2002 da una rete televisiva musicale americana come la canzone numero uno di tutti i tempi. Beh, ma ancora oggi si balla veramente alla grande, soprattutto nelle scuole di ballo la suonano e nelle feste veramente va alla grande. Ok, uno di quei successi, come possiamo definirlo, Franco? Intramontabile. E va bene, va bene. Siamo pronti per andare a consigliarvi cosa vedere in Sardegna, ma ce ne sono tanti di posti belli. E in questo appuntamento solo di Sardegna ce n'è di consigli da darvi davvero tanti. Cosa vedere in Sardegna? Nell'entroterra, a sud di Palau, se oltre allo smeraldo dei mari si cerca il verde della macchia mediterranea, si possono scoprire antichi reperti di civiltà ormai lontani millenni. C'è la tomba dei giganti di Mizani a Palau, è un vero Stargate che ci riporta indietro nel tempo all'età nuragica. Ci sono pietre accostate a una delle stele di granito che costituiscono una tomba collettiva della classica forma taurina. Secondo la tradizione popolare, custodiva le ossa enormi di esseri megalitici. Cioè, sarà per questo che è visitata da persone di tutto il mondo in cerca di esperienze energetiche inusuali. Magari sarà così, non lo so. E va bene, lui è in tour, vero Franco? Max Pezzani in tour in Italia, sì. Ho visto degli amici che erano, credo ieri, a Milano a sentirlo allo stadio. E va bene, nord, sud, ovest, est, eccolo qua.

È sempre bello ritrovarlo, Max Pezzali, qui insieme a Mauro Repetto, Nord Sud Ovest Est. Il secondo album in studio degli 883 e l'ultimo anche album realizzato e scritto insieme appunto da Max Pezzali e Mauro Repetto, e contiene l'unica balla del suo duo, la celebre Come Mai, contenuta in questo album. Vi ho fatto sentire la canzone che dava il titolo appunto all'album intero. Siamo quasi nel finale del nostro appuntamento e adesso ci spostiamo a Castelsardo, data la sua storia e le sue bellezze naturali. Spesso si dimentica di nominare i borghi antichi tra i luoghi da visitare in Sardegna, eppure di paesi caratteristici ce ne sono, e uno da segnalare assolutamente appunto a Castelsardo, che racconta più di altri le vicende dell'isola tra la dominazione genovese e quella spagnola. Non per nulla domina la cittadina di Castello dei Doria, famiglia nobile genovese arroccato sulla cima di un promontorio quasi tutt'uno con la roccia. Scendendo poi si incontrano le casette dai colori pastello e ancora più sotto le meravigliose spiagge dorate di Lubagno. Poi a contendere la bellezza c'è anche Bosa, uno splendido borgo più a sud. Poi dopo Alghero, fatto di casette rosa dalle quali sembra sorgere il castello di Serravalle, dal quale ammirare il paesaggio montano e marino. Oltre al Ponte Vecchio e alla cattedrale, Bosa consente di fare un tuffo nei costumi locali grazie al museo Casa de Riu, dove sono conservate alcune opere in pizzo, un'arte ancora presente nella tradizione sarda. Poi nei dintorni di Bosa c'è uno dei luoghi più suggestivi della Sardegna, sono le piscine di Canemalu, dei crateri naturali che trattengono l'acqua cristallina, uno straordinario fenomeno naturale che si può apprezzare soprattutto in questo periodo. Eccolo qui, un po' di ritmo con Jamaican Bam Bam, è un brano del produttore, di uno dei produttori francesi che si chiama Hugel, è solto, pubblicato dalla Mont Blanc Records.

mia, che ritmo! Un bel pezzo afro house, dance e house, e una reinterpretazione anche del singolo Bam Bam di Sisters Nancy del 1982. Siamo davvero nel finale, ultimi consigli, ultimi, come dire, vi diamo dei consigli, delle dritte per andare a trascorrere davvero in Sardegna un'estate indimenticabile, perché di posti ce ne sono tanti, c'è solo l'imbarazzo della scelta. E allora noi vi consigliamo, senza nessun mistero sull'origine del nome di uno dei posti più belli da visitare in Sardegna, c'è l'Asinara. Si chiama così per via dei suoi asinelli bianchi, e l'area prima rifugio di pescatori e pastori, e poi carcere di massima sicurezza dall'85 al 1998. Ora è un'area protetta come il Parco Nazionale e Area Marina, è uno degli ultimi baluardi dell'Italia prima della Corsica, ed è costituito da una superficie di solo 50 km quadrati, tutti da vedere a cavallo, in barca o magari in bici. Ora attenzione, perché arriva un pezzo che ci riporta indietro nel tempo, al 1993. Questa è una canzone del cantante trinidadiano Other Way, pubblicata come singolo di debutto tratto dal suo album d'esordio. E allora vi faccio sentire la canzone che ci ha fatto ballare ancora oggi quando la si propone. Tutti scendono in pista a ballare. È pronto anche Franco della Torre di Villa Urbana per muoversi al ritmo di What is Love?

qui Other Way, What is Love. Siamo davvero nel finale di questo appuntamento. Io in questo lunedì 13 luglio 2026 vi auguro intanto una buona estate, perché non so che siete in tanti sintonizzati sulle nostre web radio, ma vi auguro anche un buon inizio di settimana. Ricordo che questo appuntamento va in onda anche mercoledì alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Ho il tempo per salutare e ringraziare Franco in regia della Torre di Villa Urbana, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, le sue due radio collegate per Sole di Sardegna. Sotto il Sole di Sardegna c'era anche Radio Felix On Air 2026 e Radio Centrale Oristano. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto, trascorrete una serena settimana, una buona estate e naturalmente fate i bravi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!